night long. Put my daughter on my knee, and she said,

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: so perché.
1: Sono le 7.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulia. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. E siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne rifilano 3 ai rossoneri che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2 set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi tocca Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, si va ad incominciare nuovo appuntamento, nuovo giorno, nuova settimana, siamo arrivati a lunedì 11 maggio 2026, siamo tutti belli addormentati, lo so, e non abbiamo voglia di incominciare, ma noi in qualche maniera inizieremo questa giornata, la porteremo a termine, lo faremo grazie anche al Morning Show. Questo vuol dire che musica, notizie, appuntamenti e altre cose sono già tutti pronti per incominciare bene. Allora, subito a ricordare che oggi siamo arrivati al 131esimo giorno dell'anno, siamo nella ventesima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. Il sole è sorto alle 5:55, tramonta alle 20:18. La luna è calante ed è illuminata al 35%. Oggi abbiamo un proverbio famosissimo, l'occasione fa l'uomo ladro. Il proverbio sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni, eppure chi non ha mai pensato di contravvenire alle norme di fronte a un'opportunità propizia e sicura può cedere e compiere un gesto ritenuto illegale o illecito. Per questa ragione viene anche utilizzato per giustificare certe mancanze che non rientrano nei gesti comuni di chi le ha commesse. Questo è il proverbio di oggi, è tutto pronto per ricominciare anche musicalmente parlando, è ovvio. E allora comodi, tranquilli, rilassati, fatevi la vostra bella colazione, al resto ci pensiamo noi, alla musica, alle rubriche, agli appuntamenti. Un saluto agli amici di Diffusione Europea, di Radio Attività, di Radio Tiguglio Web, di Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Boy Meets Girls, questa è Waiting for a Star to Fall, così, tanto per incominciare.

0: Siamo ripartiti musicalmente parlando in stile anni 80, siamo lì con questi Boy Meets Girl, ma piano piano dobbiamo svegliarci e iniziare con tutte le nostre consuete rubriche, allora non perdiamo altro tempo.
1: Le 7 e 15 minuti.
0: Andiamo subito con i fatti del giorno nella storia dell'11 di maggio. 11 maggio del 330, la città di Bisanzio diventa la nuova capitale dell'impero romano per volere di Costantino, che la amplia e la ribattezza Nova Roma. 1227, a Viterbo, dove ha scelto di stabilirsi, Papa Giovanni XXI, che si dedica abitualmente ad esperimenti di chimica, resta gravemente ferito. Una miscela da lui preparata, che conteneva probabilmente della polvere da sparo, è detonata, facendo crollare muri e soffitto della sua stanza. In gravissime condizioni morirà alcuni giorni dopo. Ed ancora 1647, il politico e mercante olandese Peter Stuyvesant arriva a Nuova Amsterdam per ricoprire la carica di governatore dei Nuovi Paesi Bassi. 1812, nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer, la danza nata in Austria e nel sud della Germania. Viene definita da molti osservatori disgustosa e immorale, poiché è la prima a prevedere l'abbraccio tra i ballerini, pensate. 1860, sbarcano a Marsala nella Sicilia occidentale le 1000 camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. 1867, con la firma del secondo trattato di Londra e Lussemburgo, ottiene l'indipendenza dalla Confederazione Germanica, di cui viene decretata la dissoluzione. 1916, il 37enne fisico tedesco Albert Einstein pubblica in un libro la teoria generale della relatività. 1927, viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che è l'organizzazione allo scopo di valorizzare l'industria cinematografica. 1946, occhi lucidi e commozione per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo il bombardamento dell'agosto 1943 che lo aveva semidistrutto. Nell'ex palco reale privato della Corona siedono 40 musicisti ospiti della Casa di Riposo Giuseppe Verdi e 37 minuti di applausi salutano il programma del direttore Arturo Toscanini. 1947, in gara con il numero 128, debutta sul circuito di Piacenza la prima vettura costruita da Enzo Ferrari, l'ex pilota e direttore della squadra corse Alfa Romeo, che ha scelto di realizzare una propria scuderia. 1948, Luigi Einaudi, ex ministro del bilancio nel governo di Alcide De Gasperi, viene eletto presidente della Repubblica Italiana. 1949, 10 anni dalla prima modifica, lo stato asiatico del Siam ripristina il nome di Thailandia, dopo essere tornato nel 1945 a quello di Siam, assunto dal paese asiatico nel 1782. 1955, cerimonia del giuramento davanti alle due Camere riunite per Giovanni Gronchi, che il 29 aprile scorso è stato eletto terzo presidente della Repubblica Italiana. 1959, i ministri degli esteri delle grandi potenze mondiali si incontrano a Ginevra per discutere della riunificazione della Germania. Proseguiamo in musica, fra poco la seconda parte della storia di questo 11 maggio.

Come va con la colazione? Tutto bene? Bene, dai, che la giornata è ripartita, la settimana è ripartita. Adesso ripartiamo anche con la storia, ovviamente, di questo 11 di maggio. Andiamo immediatamente all'11 maggio del 1960. Agenti dei servizi segreti israeliani rapiscono a Buenos Aires l'ex ufficiale nazista Adolf Eichmann e lo trasferiscono in Israele. L'uomo nascosto nella capitale argentina dal 1950 sotto il falso nome di Ricardo Clement era stato il responsabile della deportazione degli ebrei. 1962 si tiene a Roma il giuramento di Antonio Segni, che il 6 maggio al nono scrutinio è stato eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 1969, in questo giorno a Londra, si forma il gruppo comico satirico dei Monty Python. Realizzerà un programma televisivo per la BBC intitolato Monty Python's Flying Circus, in onda da ottobre. Tra loro anche John Cleese e Terry Gilliam. 1973 entra in vigore il nuovo codice postale italiano, secondo il cui articolo 195 le trasmissioni radio-televisive via cavo sono fuori legge. 1976 l'amministrazione americana del presidente Gerald Ford stanzia 21 miliardi di lire per i terremotati del Friuli ed invia Winthrop Rockefeller in Italia a controllarne la distribuzione. 1979 a Pechino il governo cinese annuncia la liberazione di tutti i prigionieri vietnamiti catturati durante la recente guerra con Hanoi. 1981, colpito da un tumore, muore 36enne a Miami il cantante giamaicano Bob Marley, considerato uno dei massimi interpreti mondiali della musica reggae. 1981 ancora, a New London Theatre nel West End di Londra debutta il musical Cats di Andrew Lloyd Webber, basato su Il libro dei gatti tuttofare di Thomas Stearns Eliot. Diventerà uno dei più famosi musical al mondo. 1989 negli Stati Uniti viene trasmessa la 217esima e ultima puntata della soap opera televisiva Dynasty. 1989 il Kenya annuncia la messa al bando dell'avorio sul proprio territorio. Nel 1995 l'Assemblea Generale dell'ONU approva in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare. 1997 il computer Deep Blue, progettato dall'IBM, torna a sconfiggere il supercampione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Nel 1998, interrompendo una moratoria durata 20 anni, l'India torna alla sperimentazione nucleare sotterranea. 1999, dopo 21 anni, la Pallacanestro Varese torna alla vittoria del campionato di basket di Serie 1, battendo nell'incontro finale la formazione della Benetton Treviso. Nel 2004 i campionati europei di nuoto in corso a Madrid, medaglia d'oro per Nicola e Tommaso Marconi, vincitori della gara di tuffo sincronizzato dal trampolino 3 metri. Nel 2010 David Cameron diventa il primo ministro del Regno Unito e nel 2011 il nepalese Apa Sherpa si conferma la persona che ha scalato per il maggior numero di volte il monte Everest. Nel 2015 prezzo da record per un'opera d'arte all'asta tenuta da Christie's a New York. Il dipinto Donne di Algeri, realizzato nel 1955 da Pablo Picasso, viene venduto a 179,3 milioni di dollari. Nel 2016 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge che fissa i termini per le unioni civili. Sono le 7:26, tutto va bene, torniamo alla musica, vai, veloci, anche perché abbiamo tante altre cose da dire, da raccontare, da ascoltare in questa bella mattinata insieme, bella radiofonicamente parlando, naturalmente.

0: siamo pronti a questo punto a salutare tutti coloro che compiono gli anni in questo 11 di maggio e che quindi compiono gli anni, fanno, festeggiano il compleanno, ma anche se non lo festeggiate ci siamo noi qui a ricordarvi e a farvi gli auguri, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Se oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Sappiate che anche oggi dobbiamo ricordare chi è nato ovviamente in questo giorno: Irving Berlin, compositore, quello di Putting on the Ritz e Oscar per White Christmas, pensate che ha vissuto 101 anni. Salvador Dalí, artista, e poi Camilo José Cela, scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1989. Marino Marini, cantante, quello di La più bella del mondo. Marco Ferreri, regista. Valentino Garavani, stilista di moda, imprenditore, ci ha lasciato veramente da poco. Maria Scicolone, scrittrice, personaggio TV. Eric Burdon, cantante degli Animals, quelli di The House of the Rising Sun. Renato Schifani, politico, presidente del Senato dal 2008 al 2013, presidente della Regione Sicilia dal 2022. Carmen Lera, scrittrice. Natasha Richardson, attrice. Davide Van de Sfroos, cantante e autore. Filippo Facci, giornalista e personaggio TV. Alessandro Besentini, attore del duo Ale e Franz. Ed ancora Letizia Castà, modella e attrice. Alessandro Cattelan, conduttore radio TV. Nevio, cantante. Austin O'Brien, attore. Lo ricordiamo in Apollo 13, il mio primo bacio. E poi Sofia Viscardi, videoblogger, scrittrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo pronti con i nostri primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi, di questo lunedì 11 maggio 2026. Iniziamo quindi con l'Ariete. Amici dell'Ariete, un ritardo burocratico potrebbe far slittare un pagamento che attendevate. Non andate in ansia perché i soldi sono sicuri e è solo questione di tempo. Per quanto riguarda il Toro, molta stima da parte dei colleghi che vi circondano vi farà capire che la strada intrapresa è quella giusta. Riceverete un aiuto inaspettato nel pomeriggio. Gemelli, un piccolo successo professionale vi farà sentire molto più sicuri delle vostre capacità. Usate questa spinta per chiedere quel colloquio che conta. Cancro, qualche rallentamento burocratico potrebbe innervosirvi, ma non perdete la calma. Con la diplomazia otterrete molto più che con la rabbia. Leone, attenzione a un malfunzionamento della tecnologia, salvate i vostri dati spesso perché oggi il computer o lo smartphone potrebbero fare le bizze, ma guarda un po'. Vergine, in questa giornata aprite le finestre dell'anima perché un vento caldo di passione, senti che bella questa cosa, spazzerà via i dubbi che vi attanagliavano durante lo scorso inverno. Ecco, vabbè, dai, ne abbiamo altri sei però di segni zodiacali, eh? Nel frattempo un pizzico di musica come sempre. Buongiorno, sono le 7:36, siamo in rigorosa diretta. Arriva insieme a noi Irene Grandi, un brano di qualche tempo fa che si intitola Bruci la città.

la città Irene Grandi, noi invece andiamo ora subito con gli altri 6 segni zodiacali di questo oroscopo targato lunedì 11 maggio 2026. Andiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, un ritardo nella consegna di un progetto potrebbe crearvi qualche grattacapo con i superiori, scusatevi subito e rimboccatevi le maniche. Scorpione, proprio oggi le stelle favoriscono nuovi inizi. Se siete soli da diverso tempo, iniziate a guardarvi intorno con fiducia perché qualcuno vi sta già cercando. Sagittario, usate toni più dolci se dovete far notare una mancanza a chi amate. Con la gentilezza otterrete molto di più che con le pretese dirette che sanno essere fastidiose. Capricorno, occhio alle spese automatiche sul vostro conto corrente. Oggi una verifica attenta vi permetterà di tagliare abbonamenti che non usate da mesi. Acquario, sentirete la voglia di cambiare qualcosa nell'ambiente domestico. Assecondate questo impulso perché rinnovare gli spazi aiuta a rinnovare anche il rapporto. Chiudiamo con i Pesci. Riflettendo su un sogno fatto questa notte, capirete molto di più dei desideri effettivi del vostro cuore. Non abbiate paura di seguire il vostro intuito profondo. Bene, questo per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo lunedì. Nel frattempo spero, mi auguro che vi stiate svegliando perché incomincia a essere un po' tardi, devo essere sincero, quindi dobbiamo anche seriamente pensare magari ad uscire di casa. Molti di voi l'avranno già fatto, abbiamo già salutato ovviamente tanti amici che sono già usciti dopo la breve, brevissima colazione. Siete quelli da caffettiera o da cialda? No, per sapere, perché quelli da cialda hanno sempre fretta, gli altri se la prendono con più calma. Vabbè, comunque l'importante è che la colazione sia stata fatta e l'importante è seguire ed ascoltare sempre la nostra buona musica, quella del Morning Show. E allora andiamo a proseguire con un brano che si intitola Ti penso sempre. Chiello lì, no, sto scherzando naturalmente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, si continua.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, sfogliamo insieme i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano statunitense per la tregua. Il tycoon, inaccettabile. A Tenerife, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus, tutte mascherine e paura, un francese positivo. Garlasco, nuove tracce, Stasi e PM su Chiara, non parlo di avance. La Repubblica, l'antivirus fa paura, scrive il giornale, più controlli alle frontiere. Governo, lo strappo di Giulia, azzerati i vertici dello staff via Merlino Proietti, due funzionari di area, Fratelli d'Italia. La Stampa di Torino, Iran USA, pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. Giulia cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. Il Fatto Quotidiano, Nordio versus Unione Europea, l'abuso d'ufficio resta abolito, ma medita nuovi reati. Linea Putin-Zelensky sui social, l'Iran apre sull'intesa, Trump no. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort, la massaggiatrice a Villa Cipriani e Minandai dopo le molestie. Roma ora coppia Milano, studenti sì, ma privati. Il Resto del Carlino, l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile. Teheran stretto aperto, fuori Londra e Parigi, Netanyahu sente il tycoon e spinge sul conflitto, guerra in Ucraina, gli inviati della Casa Bianca presto a Mosca, Putin apre a un mediatore europeo. Antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infetto, Garlasco l'accusa dei PM, da Sempio cieco e furioso, annientamento di Chiara. Continuiamo con il Messaggero, Iran e Russia tra minacce e blef, i conflitti nel pantano, Teheran apre a Hormuz ma non sul nucleare. Trump è inaccettabile, non rideranno più, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo. Il negoziato con Washington però riparte. La Verità, ombre sulla giustizia, Garlasco tutto quello che non torna, sul delitto di Chiara Poggi ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio, un'indagine fatta male o c'è del dolo, i contatti tra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis, è inquietante. Giulia ha azzerato lo staff del ministero, il Quirinale ne sa qualcosa? Il gas di Putin è sempre lì, l'Unione Europea si finge sorda. Andiamo con il giornale, la bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington, ma non cede sull'uranio, Trump ci prendono in giro, ma ora non rideranno più. Il business delle COP sulle cremazioni, così la sinistra fa soldi, cultura e politica, Giulia fa piazza pulita, licenza due dirigenti. Libero, l'amore della sinistra per le tasse, il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD ad AVS passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevano lasciato, una gabella. Psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze. A Trump in Iran serve tempo, ma ne ha poco. Intervista, pace di Putin, non illudiamoci. Siamo lontani, il tempo angeli e demoni, c'è la Roma magica della Race for the Cure, del tennis al Foro Italico, dell'Ippica Piazza di Siena e la capitale che fa ancora innamorare, ma c'è anche l'inferno della Roma criminale e dark al quarticciolo Don Collo.

Luccia prosegue la sua battaglia di legalità, ma da mesi gli spacciatori alimentano la guerriglia contro le forze dell'ordine. Non facciamoli prevalere. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, il sondaggio l'italiano e le crisi, gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio, bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Roma da pazzi, Super Malen è quarta, Como storico è già in Europa, Parma ribaltato con l'olandese al minuto 101, l'addio di Dybala al derby, saluto l'Olimpico, buio Milan, fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri momento duro. Ed ancora il mio Sinner, Cahill, l'amore degli italiani e il suo orgoglio, non è un robot. Giro d'Italia, Milan beffato, bis di Magnè domani in Calabria. Passiamo al Corriere dello Sport, bagarre Champions più Milan, più Malen meno Milan, gioco di parole, Doniel ribalta il Parma 2-3, l'Atalanta sbanca San Siro, Roma da impazzire, gol al 101esimo, Allegri crolla e Gasp lo aggancia, Napoli Conte può chiuderla, da Zielinski a Michi, un Inter da doblete, centrocampo super 33 gol, Barça campione, Arsenal quasi, tennis a Roma, Musetti e Darderi sì, Sinner alle 15. Chiudiamo con Tutto Sport, Milan che inferno, tonfo show con l'Atalanta e dura contestazione, bagarre Champions, Juve diktat di Lucio, dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, Spalletti avanza richieste chiare alla società, Spina Toro, Zapata può andarsene, Musetti lacrime di gioia, Darderi esalta il foro, Le Mans, Pecco cade, festa Aprilia con tripletta, trionfo Martin Betz da titolo. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Un buon proseguimento di giornata. Vi regalo un bel brano di Tina Turner, tanto per gradire e per arrivare alle ore 8. Parliamo di The Best.

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità! No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Seconda parte, ci siamo, è la seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo lunedì 11 maggio 2026, insieme fino alle ore 9. Abbiamo salutato gli amici di Radio Tiguglio Web. Continuiamo con gli amici di Diffusione Europea, di Radio Attività, di Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 di Milano. E lo dicono così, giustamente, 927. Allora, andiamo con notizie, con curiosità e un annuncio importante. Da questa settimana l'appuntamento con Simone Collura, con Focus Tech, si sposta al martedì, quindi non avremo oggi Simone, lo avremo domani mattina intorno alle 8:15, va bene? E così, avvicendamenti di palinsesto, come si suol dire. Comunque lo ritroveremo sicuramente. Andiamo con una delle tante notizie di oggi, che riguarda un po' la nostra propria salute, perché pare che una notte insonne può lasciare il segno sul cervello come l'Alzheimer. Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli appunto associati all'Alzheimer. È la conclusione a cui è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, che ha analizzato oltre 20 anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica, pubblicata sulla rivista Ibro Neuroscience Reports, mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi. Non è una bella notizia questa, soprattutto per tutti coloro che in questo periodo, magari sai che c'è stato il cambio di stagione eccetera, il periodo in cui magari si incomincia a dormire meno, insomma bisogna cercare di trovare una soluzione qui, perché non è possibile andare avanti così, ragazzi, assolutamente. Vabbè, io nel frattempo mi sorseggio il secondo caffè, ne ho bisogno assoluto. Nel frattempo ci ascoltiamo un classico, ormai quasi un evergreen, come si suol dire. Lei è Bonnie Tyler e questa è Holding Out for a Hero. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana con il Morning Show e Graziano D'Andrea.

dobbiamo fare gli auguri a Bonnie Tyler. Purtroppo ci sono arrivate delle notizie non piacevoli su Bonnie Tyler, che pare sia in coma indotto dopo un intervento chirurgico in Portogallo. Cantante britannica, star proprio degli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con questa Holding Out for a Hero, ma la ricordiamo anche per hit come Total Eclipse of the Heart. È stata posta in coma indotto giovedì scorso in un ospedale di Faro dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza, come è stato riferito dal suo agente. I medici l'hanno messa in coma artificiale per favorire la sua guarigione, quindi si è chiesto di rispettare la sua privacy in questo momento difficile, così il portavoce Jude Lander. La cantante 74enne è stata ricoverata, ripetiamo, all'ospedale di Faro, dove ha una seconda casa, per un'operazione intestinale d'urgenza. Poi avrebbe dovuto iniziare proprio il 22 di maggio, fra una decina di giorni, una tournée che l'avrebbe portata in Germania, Austria e Regno Unito. Bonnie Tyler al secolo Gaynor Hopkins, nata nel 1951 in Galles, lo ricordiamo, famosa negli anni 70 per brani come It's a Heartache o hit come Total Eclipse of the Heart, che è stata pubblicata nel 1983 e l'ha catapultata al numero uno nelle classifiche di molti paesi. L'artista, lo ricordiamo, anche ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest del 2013 con Believe in Me, dove si è classificata al 19° posto. È stata premiata dalla regina Elisabetta II poco prima della morte di quest'ultima, nel settembre del 2022. Carlo III le ha poi conferito la medaglia dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2023 per i servizi resi alla musica britannica. Allora, facciamo gli auguri a Bonnie Tyler perché si riprenda. Ovviamente non è un bel momento, l'abbiamo voluta ricordare questa mattina anche con la sua musica.

andiamo con le canzoni che sono state ai primi posti delle classifiche di vendita in Italia nel corso della storia, e giorno dopo giorno le andiamo a riscoprire. Torniamo all'11 maggio, 11 maggio del 1963, la canzone più ascoltata e più venduta è quella di Adriano Celentano, Il Tangaccio. 1968, numero 1, Patti Pravo, La Bambola. 1974, Berto Pisano con A Blue Shadow. 1985, USA for Africa, We Are the World. 1991, Let There Be Love, Simple Minds. Saltiamo il 1996 perché ce l'andiamo ad ascoltare, andiamo subito al 2002, Moi Lolita Alizé, 24 anni fa. Torniamo a 30 anni fa, 1996. Ebbene, l'11 di maggio del 1996 al primo posto nella classifica di vendita in Italia c'erano, anzi c'era, Eros Ramazzotti. Più bella cosa, il piacere di ritrovarlo anche questa mattina insieme, vai. 1996, sembra ieri, invece sono passati 30 anni, pensate, vabbè.

Numero 1, l'11 maggio del 1996, la canzone più venduta in Italia, anche più ascoltata alla radio, la ricordo molto bene, questa di Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Continuiamo e viaggiamo verso le 8.30, ancora un pizzico di musica, come si suol dire, e poi ancora notizie, appuntamenti, ritroveremo Renato Lorenzi intorno alle 8.45 con la sua edicola molto, molto particolare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Veniamo a notizie serie, per favore, mi raccomando, anche quest'oggi vediamo di arrivare a notizie importanti. Partiamo delle imposte sul reddito dal lavoro che continuano a variare sensibilmente tra i paesi europei, sia per effetto delle diverse politiche fiscali nazionali, sia proprio per il diverso peso attribuito alle tasse IVA e contributi previdenziali. Questo è quanto emerge da un rapporto Taxing Wages 2026 dell'OECSE, analizzato da Euronews Business, che prende in esame esclusivamente l'imposta personale sul reddito, senza però includere i contributi sociali. Nel caso di un lavoratore single senza figli, con uno stipendio pari alla media nazionale, la pressione fiscale più bassa si registra in Polonia, con un'aliquota del 6,6%, mentre la più alta è quella della Danimarca, che supera il 35%. La media europea si attesta al 17,2%, l'Italia con il 19,1% si colloca sopra la media dell'Unione Europea, mentre Germania, Spagna e Francia risultano leggermente più basse o in linea con il dato europeo. Per le coppie con due figli e doppio reddito le aliquote tendono a diminuire leggermente, anche se le differenze tra i paesi restano marcate. Si va dal 4,7% della Slovacchia al 35,3% della Danimarca. Secondo gli esperti, nei sistemi fiscali progressivi il secondo reddito familiare comporta generalmente un aumento della tassazione complessiva, mentre nei sistemi a flat tax il peso fiscale cambia poco. A incidere sul carico fiscale complessivo non sono però soltanto le imposte dirette, ma anche i contributi previdenziali. La Danimarca, ad esempio, abbina tasse sul reddito molto elevate a contributi sociali contenuti, mentre la Francia presenta un'imposta sul reddito relativamente moderata, ma contributi previdenziali più pesanti. Lo studio evidenzia inoltre come la presenza di figli possa modificare sensibilmente la tassazione. In Slovacchia e Germania, ad esempio, la differenza tra un single senza figli e una famiglia monoreddito con due figli supera i 16 punti percentuali. In altri paesi invece non emergono variazioni significative. Secondo gli analisti, ciò non significa necessariamente minori aiuti alle famiglie, che possono arrivare anche attraverso servizi pubblici o trasferimenti diretti. Capito? È ogni tanto interessante fare il punto su queste cose, assolutamente. Sono quasi le 7:38, ancora un po' di musica in piena libertà, poi concluderemo nel migliore dei modi il nostro appuntamento odierno del Morning Show, proprio con il nostro Renato Lorenzi. Nel frattempo io non ho paura, non io, sto parlando di Fiorella Mannoia.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Renato Lorenzi è già collegato, pronto?
1: Buongiorno, eccoci qua, belle notizie anche oggi dal Brasile, dal Brasile.
0: Ecco.
1: Pensa, l'80% dei polli in Brasile c'ha la salmonella.
0: No! No.
1: Che ne sono stati importati dall'Unione Europea, caro Graziano.
0: Eccolo, sapevo.
1: Sì, adesso la von der Lee, come si chiama, avrà le sue belle gatte da pelare. Lo scandalo Mercosur si chiama.
0: Eccolo.
1: Ecco, polli contaminati da salmonella, c'è anche il senatore Borghi che parla, dice in caso di danni a persone e cose la von der Leyen deve finire in galera.
0: Oh.
1: Che bella, abbiamo iniziato veramente con il botto,
0: con i botti, l'inizio di settimana veramente.
1: Inizio settimana, vedi, bisogna cominciare così alla grande, tutti parlano di questo antivirus, che poi sai, anta in un diciamo, chiamiamolo dialetto israeliano, anta vuol dire bugia, vuol dire raggiro, vuol dire presa in giro, hai
0: non
1: capito?
0: Non solo.
1: Quindi è tutto già previsto, cari ascoltatori.
0: No, non solo, io ti racconto che l'antivirus era un virus immaginario all'interno di una serie TV molto famosa che era X-Files.
1: Hai capito? Sì, ne ha parlato anche Jen Ackman, mi sembra, in un film, poi ne hanno parlato in tanti di questo antivirus, che sappiamo già che è tutta una cosa, tutta una cosa preparata come quella del 2020-2019.
0: Sì, teatrino.
1: Di mezzo la Gavi Elias, ma guarda un po', la Gavi Elias e Bill e Melinda Gates Foundation, che bella cosa. Non ne avevo dubbio. Ecco, pensa che loro finanziarono già nel 2021 questa cosa, no? Fu già finanziata da diversi anni.
0: Sì,
1: la sceneggiatura di questa fiction però cambia ed è un po' innovativa in questo momento. Ci hanno messo più fantasia, sai, caro Graziano, e anche un po' di immaginazione, perché nonostante questa ennesima narrativa terroristica sia già nata morta, ecco, e poi tra l'altro si parla di una nave da spedizione polare progettata appositamente per raggiungere luoghi remoti, vedi,
0: quindi,
1: già qui in questa scenografia molto molto tetra, no? Molto horror, se vogliamo, le 23 nazionalità di passeggeri a bordo che vogliono scendere a terra, poi tra l'altro in ambienti selvaggi, vedi, questi qui. Dove vogliono andare?
0: Non so dove vogliono andare.
1: C'è una coppia che visita una discarica.
0: Che bello!
1: Per esempio, è successo questo, no? Dove ovviamente avviene il contagio. Il contagio è veramente un libro di fantascienza, non avrebbe saputo fare meglio.
0: Certo.
1: E il contagio poi avviene con l'unica variante di un virus che, guarda un po', si può trasmettere da uomo a uomo, no? Per rendere un po' più drammatica la questione.
0: Qualche
1: professore potrebbe dire: stupidi come sempre.
0: Ma veramente,
1: ma ragazzi miei, dai, non ridiamo, non ridiamo, perché le sceneggiature sono tante.

0: assolutamente no. Poi, nel, e poi nel settembre 2001 ci fu le Torri Gemelle, credo, l'11 settembre, anche lì è stata fatta bene la cosa.
1: Sì.
0: Poi la SARS, il SARS del 2002,
1: sì, e vero,
0: l'innalzamento dei mari nel 2006, te lo ricordi?
1: Sì, eravamo già tutti sott'acqua,
0: tutti preoccupati, no? Sì, quelli che stavano a livello del mare. Poi ci fu l'influenza suina nel 2009.
1: Mamma mia, ecco.
0: Ragazzi, poi si andava con lo spread, no? Lo spread era pericoloso. Nel 2011 lo spread,
1: mamma mia,
0: che rovinò l'Italia praticamente, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Nel 2013 ci fu l'ISIS, ecco, la scoperta dell'ISIS.
1: L'ISIS,
0: non dimentichiamo, sì. Ebola nel 2014.
1: No, come no, giusto, ma quante ne ricordi tutte?
0: E poi il Covid nel 2019,
1: il Covid,
0: ragazzi.
1: Certo,
0: e a seguire, se ben ricordi, recentemente il vaiolo delle scimmie.
1: Il vaiolo,
0: 2022.
1: Dove è finito il vaiolo delle scimmie?
0: Dove è finito il vaiolo delle scimmie?
1: Ecco.
0: Oggi abbiamo l'antivirus, e di cui è già pronto il vaccino, ovviamente, per cui è già pronto.
1: No, qualcuno ha detto di no, però,
0: c'è il vaccino, c'è, hai voglia, tu la fai, non si è persa d'animo.
1: Dai che mettiamo,
0: ragazzi,
1: anche questo, dai.
0: Ma sì, che poi nei vaccini adesso si scopre attraverso Robert Kennedy Jr., Stati Uniti d'America, l'ha detto anche il presidente Trump, nei vaccini è presente il timerosal, che è un composto velenoso, vogliono avvelenare. Ecco,
1: bene,
0: si legge anche
1: bene.
0: Nel bugiardino, poi tra l'altro lo dicono, lo mettono anche nel bugiardino, non è che te lo dicono così, no?
1: Te lo mettono davanti lì così.
0: Fai silenzio, non dirlo a nessuno, questo è velenoso, ti fa male. Lo mettono nel bugiardino, capito?
1: Così.
0: Quindi basta leggere alla fine.
1: Esatto, e non prenderlo. Giustamente.
0: Guarda un po', che poi c'è una dichiarazione che ci mette al sicuro e tranquilli, in tranquillità, di Donald Trump, no? Ha dichiarato che la sua amministrazione non sosterrà nessun ripristino di restrizioni sanitarie,
1: ecco.
0: In questo caso, no? Che le preoccupazioni suscitate, aggiunge Trump, dai recenti casi di hantavirus sono infondate, dice Trump, perché il rischio complessivo è estremamente basso.
1: Ecco. Quindi,
0: ecco, praticamente né più né meno che prendere il tetano per una ferita da una cosa ruggine, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: più o meno.
0: C'è anche quel rischio lì, voglio dire, allora cosa facciamo? Nessuno va più in giro, tutti restano a casa sotto una campana.
1: È quello che vogliono, tutti a casa,
0: tutti a casa. Tutti a casa,
1: ma
0: tutti a casa.
1: Sì.
0: No, si diceva tutti al mare, tutti al mare.
1: A mostrare la preghiare. Andiamo avanti, va.
0: Intanto, caro Graziano, le forze militari statunitensi si danno da fare, sai, perché si danno da fare parecchio. Hanno fatto irruzione in questi giorni nei laboratori di Anthony Fauci, trovando vaccini e prototipi di virus mortali. Attenzione.
1: Eccolo.
0: Inoltre hanno scoperto dai file che erano conservati nei computer, questo qui è che un po' rinco, io direi, perché non lo so, se fai queste cose così gravi, no, cancellali questi file.
1: No, ma lui era convinto, probabilmente.
0: Lui era convinto che voleva andare avanti in questo progetto, ma hanno trovato i file, no? Di come le elite hanno ucciso gli americani.
1: Ecco,
0: i virus venivano creati ad hoc.
1: Provate, a pistola fumante.
0: Questi virus venivano creati ad hoc, praticamente per danneggiare, no? O uccidere addirittura i cittadini, con attacchi cardiaci, ictus, cancro, insomma,
1: sì,
0: si è visto. Si sta vedendo, purtroppo, no? A seconda del lotto, ma è scritto nei file di Anthony Fauci, ragazzi, l'hanno trovato i militari americani, a seconda del lotto si vede appunto nei dettagli il tipo di danno provocato.
1: Ecco.
0: Quindi adesso abbiamo carte alla mano, e noi lo dicevamo già 3-4 anni fa, ma noi siamo complottisti, quindi
1: sì,
0: è chiaro.
1: Sì, sì, sì. Tu più di tutti.
0: Poi, sai, da ulteriori documenti declassificati della CIA, adesso stanno declassificando un po' tutto, hai visto anche quante immagini degli UFO che sono state liberate, quante cose, hai visto?
1: Sì,
0: anche Vladimir Putin ne ha mandata fuori un paio. Ecco, comunque da ulteriori documenti declassificati della CIA si scopre che si sapeva da sempre, caro Graziano, che il cancro agisce come un parassita.
1: Ecco.
0: E che con semplici profilassi antiparassitarie,
1: ecco,
0: diciamone una, l'ivermectina per esempio,
1: una fra tutte,
0: si può fermare, anzi non fermare, si può proprio guarire.
1: Ma chi lo dice? Non lo dice mica la scienza.
0: La CIA.
1: Lo dice la CIA. Hai capito?
0: Da documenti della CIA, ragazzi, non lo diciamo mica noi. Adesso io mi sveglio di notte e mi metto questa cosa qui.
1: Non lo so che tu riporti degli articoli interessanti.
0: Poi ci sono anche i documenti di Jeffrey Epstein, e parte anche tanto, quasi tutto, vedrei, parte da lì, no?

0: Si scopre tra l'altro in questi documenti di Jeffrey Epstein che Michael Jackson fu assassinato dai servizi segreti israeliani per proteggere la rete di ricatti delle elite.
1: Bene.
0: Perché Michael Jackson minacciava di opporsi pubblicamente ai crimini contro l'umanità, capito?
1: Vedi.
0: La stessa posizione, se vediamo un po', che poi costò la vita qualche mese fa a Charlie Kirk, no?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, fu qualche annetto dopo, successe qualche annetto dopo, però
1: sì,
0: la prassi era quella, capito?
1: Sì.
0: Ecco, alcuni però pensano, vedi, i più complottisti pensano, pensano, ma guarda un po', che probabilmente Michael Jackson
1: è ancora vivo.
0: Fu salvato in tempo
1: ed è
0: tuttora messo sotto protezione.
1: Ma io, vabbè, insomma,
0: chi lo sa,
1: veramente complottista.
0: Mi piacerebbe molto però, perché sentire ancora una volta cantare Thriller.
1: Sì, ma non lo
0: sentirei
1: più, voglio dire, se sotto protezione basta.
0: Se sotto protezione, magari un giorno quando succede il patatrack,
1: succede,
0: viene fuori di nuovo.
1: Se succede.
0: Ci viene a cantare qualcosa, che bella cosa.
1: Sì, che
0: adesso
1: bello.
0: Sto un po' sognando, sai.
1: Sì.
0: Mentre non sogno dicendovi, cari ascoltatori, che la Francia, la volta della Francia, chiede di uscire dall'Unione Europea, cari ascoltatori.
1: Sarebbe interessante.
0: Sì, con i benefici della sovranità.
1: Certo.
0: E quale sarebbe il risultato? Allora, revoca delle sanzioni alla Russia, immediate, uscita dal mercato elettrico europeo, ripristino del monopolio nazionale francese, stop all'eolico, ma guarda un po', stop all'eolico, e anche probabile incremento del nucleare e delle risorse interne francesi.
1: Benissimo,
0: hai capito?
1: Benissimo, staremo
0: a
1: vedere.
0: Si dice un po'.
1: Bah, si dice. Mentre?
0: Mentre Mario Draghi, eccolo qui, parlando con Roberto Speranza, fa: sai, caro Roberto, penso che mia moglie sia molto malata.
1: Ah, poverino.
0: Per carità, Mario, per carità, fai le corna. Sì, se fosse per quello non avrebbe neanche il raffreddore.
1: Vabbè, ragazzi, è così. Tanto bene, si vogliono tanto bene.
0: Si vogliono veramente, non so quanto, non riesco a quantificare.
1: Tanto. Va bene, dai, grazie Renato, siamo ripartiti bene con questa nostra settimana. Appuntamento domani mattina.
0: Sì, buona giornata a tutti, grazie.
1: Ciao. Andiamo a chiudere, solamente i saluti a questo punto. Allora, grazie a tutti coloro che sono rimasti fino all'ultimo nel nostro appuntamento consueto con il Morning Show anche per questo lunedì 11 maggio 2026. Grazie a Andrea, ringrazio a tutti coloro che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Appuntamento ovviamente che si rinnova domani, mi raccomando. Allora, chi arriva per ultimo paga la colazione a tutti, e cioè praticamente andiamo sull'orlo del disastro economico. No, vabbè, sto scherzando ovviamente, però faremo colazione insieme, sì, come al solito, va bene? Grazie ancora, un saluto, buon proseguimento di giornata, e poi vi lascio all'ultimo brano di oggi, che quanto mai energetico. Siamo in prossimità dell'Eurovision Song Contest e torniamo ai grandi vincitori degli anni 70. Abba!

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Ancora per incidente rallentamenti sul raccordo Viterbo Terni all'altezza di Nera Montoro in direzione di Terni. Attenzione, l'incidente è avvenuto in galleria, al momento si transita su una riduzione della sede stradale. Altro incidente sul tratto laziale della Firenze-Roma con rallentamenti tra Attigliano ed Orte verso Roma. E sempre per incidente ci sono code sulla Pontina tra Spinaceto e Castelromano verso Pomezia. Prudenza poi nel percorrere la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, dove a causa della nebbia la visibilità tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest è inferiore a 100 metri. Vi ricordo infine che a Genova è in corso la sfilata conclusiva della 97esima Donata Nazionale degli Alpini. Sono attive due grandi aree pedonali all'interno delle quali è stabilito il divieto di circolazione ad ogni tipologia di mezzo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Milano, 1927. Una compagnia che fa capo a Millì mette in scena Fascino d'Oro, rivista di Guido di Napoli. Un giornale fascista dei più intransigenti, il Torchio, scopre che nel titolo è racchiusa una temibile insidia. Fascino, cioè fasci no, ossia no ai fasci. Gli altri giornali fanno proprie le accuse del Torchio e la rivista deve essere tolta dal cartellone. Millì riprende allora un altro copione di Guido di Napoli, Mondo Rosa, uno dei punti fermi nella storia del teatro leggero italiano. Fra successivi aggiornamenti, rifacimenti e adattamenti, questa rivista fu rappresentata infatti da varie compagnie per poco meno di 20 anni, fino a Guerra Inoltrata. L'episodio oggi può sembrare assurdo, ma per quei tempi non era affatto eccezionale. L'attacco del Torchio allo spettacolo di Millì infatti fu soltanto l'inizio di una lunga serie di assidui interventi che il teatro di rivista dovette subire negli anni 30 ed oltre. Poteva trattarsi di interventi censori, come nel caso citato, oppure di imposizioni ispirate dalla linea operativa assunta dal governo. A Michele Galdieri piaceva raccontare che aveva avuto difficoltà con la censura, perfino quando aveva voluto inserire in una rivista la famosa canzone napoletana «Quando spunta l'una mare chiara». Diceva che, secondo il censore, la frase relativa ai pesci che fanno l'amore era sconveniente e la formazione che «sarroteavano l'onne dello mare e per la brezza ciagnano colore» era inconcepibile in un'Italia dove nessuno si rivoltava e tantomeno nessuno cambiava colore.

Paradossi a parte, i grattacapi con la censura di Galdieri e quelli avuti da Nelli, Mangini, Rip, Bellamy, Falconi, Frattini, Biancoli, Remo ed altri autori non riguardavano solamente le canzoni. Messa al bando la satira politica, chi non voleva scivolare nella volgarità cercava di ripiegare sulla satira di costume, ma su questo terreno, come avevano potuto constatare anche i redattori e i collaboratori dei giornali umoristici, la suscettibilità dei fascisti era estrema. Si voleva prendere in giro il film Scipione l'Africano perché in una scena appariva Annibale con l'orologio al polso. Si pensava di fare una coreografia basata sulla canzone Signorine non guardate i marinai. Bisognava però stare attenti perché si poteva correre il rischio di diffondere fra le ragazze un'inqualificabile diffidenza verso le forze armate.

In una rivista di Falconi e Frattini c'era una scenetta in cui si raffigurava l'incontro dell'aldilà di un neodefunto e un amico morto 10 anni prima. Il sottofondo satirico era offerto dai mutamenti avvenuti in Italia durante quei 10 anni e dalla sorpresa dimostrata dal povero ignaro, quasi convinto alla fine che in Italia fosse cambiato l'ordine naturale delle cose. Il leitmotiv dello sketch era costituito da una specie di litania sgranata dai due interlocutori. E mi ricordo la borsa in piazza Cordusio, la Gepu, il carosello dei tram in piazza del Duomo, il Gepu, l'Apollo sotto i portici della galleria, il Gepu. Il tutto per sfociare nella conversazione dal 5 al 3,50% di una certa rendita nazionale. Conversione voluta dal fascismo, ma intensamente, seppur sommessamente deprecata dai risparmiatori. Andavo alla Banca d'Italia a comprare della rendita al 5%, non c'è più. Alt, il censore disse che avrebbe potuto permettere queste ultime battute soltanto a patto che alla GEPU finale si aggiungesse una frase in cui si affermava che la nuova rendita era sì al 3,50%, di valore però era ben superiore alla prima. Gli autori accettarono, ma il risultato fu ben diverso da quello voluto dalla censura. Assistendo allo sketch non solo il pubblico rise, ma quando sentì quella sperticata lode rivolta al 3,5%, scoppiò in un applauso carico di sarcasmo.

sente ancora l'amore, che tutto passa.

Intanto erano venute nel consumo della musica leggera in Italia alcune novità destinate a incidere abbastanza profondamente nella struttura stessa della canzonetta da rivista. Queste novità derivavano essenzialmente da due mezzi di comunicazione oggi praticamente generalizzati, ma che negli anni 30 erano ancora in fase di diffusione: la radio ed i dischi. La radio portava la canzone a domicilio e la trasformava in un trattenimento casalingo, quasi confidenziale, eliminando il diaframma che c'era sempre stato tra ascoltare in platea e interpretare, cantante o dicitore, in palcoscenico. Il programma radiofonico era un programma di massa per definizione, mentre il disco o i vari file che si possono ascoltare oggi rappresentano ancora un mezzo di comunicazione personalizzato, ma nel senso che l'acquisto di una determinata canzone era comunque il frutto di una scelta. Disponibilità di denaro a parte, chiaramente. Tuttavia, la migliorata qualità tecnica della riproduzione, cioè l'incisione acustica, era stata ormai sostituita da quella elettrica, creava già per le premesse per la nascita di un nuovo divismo. La popolarità di un Carlo Buti o di un Amen Bianchi, per esempio, derivava senza alcun dubbio più dai dischi che dai loro spettacoli teatrali.

0: Tuttavia, la rivista dovette fare i conti soprattutto con la radio. Facciamo un esempio: la canzone Camminando sotto la pioggia è oggi ricordata dagli italiani che hanno 70, 65, 70 anni nella versione radiofonica delle sorelle Lescano e di Dea Garbaccio. Pochi rammentano che la rivista Tutte le donne la cantava un trio d'eccezione formata da Macario, Vanda Osiris e Carlo Rizzo. E questo perché la radio veniva ascoltata da milioni di persone, mentre la rivista aveva poche decine di migliaia di seguaci. Al giorno d'oggi però una constatazione del genere è più che naturale, ma ai tempi di Tutte le donne rappresentava la conclusione di un lungo processo di trasformazione del consumo musicale. Negli anni 20 la rivista aveva ereditato i suoi primi campioni dell'operetta.
1: Buonasera amici!
2: Amici, che sfacciataggine!
1: Come non siete colleghi?
3: Colleghi, sappiate che io sono il conte Dagoberto di Ripagrande, la signora e la marchesa Olimpia di Canarier.
1: Eppure dal taglio dei vostri vestiti sembra che ci serviamo dal medesimo sarto.
2: Vi prego, conte, allontaniamoci.
1: Sì, è meglio perché tanto qui comincia a piovere.
4: Già, comincia a piovere.
5: Mentre viene la pioggia a catinelle, sotto una grondaia camminiamo.

0: traplan.
1: Dell'acqua nelle suole facicià.
2: Che ci vuoi fare se nel taschino
0: pling
2: frugherri frugognor
0: plan.
2: Non

0: dire il racchete, le scarpe fanciacchete, segui alla strada delle vesti.
1: Ehi, volete favorire una cicca a Santia?
2: No, vi prego, conte, allontanate questo straccione.
1: Oh no, ma che straccione, ma non capite che io sono più felice di voi? Ma voi soffrite perché pensate a quello che eravate, mentre invece io non soffro di nostalgia perché sono sempre stato così. Ed è così bello, non mi cambierei con nessuno. Avete mai provato ad andare a dormire la sera sotto le stelle?
2: No.
1: Alla mattina essere svegliati dalle formiche, poi lavarsi nel ruscello, camminare sotto il sole.
2: E quando il sole non c'è?
1: Sotto la pioggia.
2: Ah.
1: È così bella la pioggia che ti batti sul viso, ti entra nella schiena, scende giù nelle gambe, fin nelle scarpe, che quando cammini ti fanno cicche ciac.

Gli inizi della radio, infatti, non furono certo molto facili. Si raccontava che gli editori di musica non volevano mandare agli studi radiofonici neppure le orchestrine, cioè le partiture delle nuove canzoni, perché ritenevano che fosse una perdita di tempo. C'erano così i collegamenti con la Sala Gay di Torino, dove suonava l'orchestra del maestro Angelini, e i ritornelli erano cantati da Vittorio Belleli, il quale aveva la civetteria di eliminare le doppie consonanti e cantava: a Caterinetta Bella, CC,

diciane già è bimba mia. Sei un vero fiore di leggiadria, ma non vuoi capire tu cos'è amore. Tu mi fai soffrire questo mio cuore, non vuoi capire. Oh Catalinetta bella, non vorrei restar di te là. Tu non conosci cos'è ancora. Ah, quali dolcezze dall'amor. Ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì. Ah,

0: Oh Catalinetta bellaci, non vorrei restar di tellaci. Tu non conosci cose ancora, ah, quali dolcezze dall'amor, ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì, ah, oh mia bella Caterinetta.
1: C'era anche Andrea Gaspar, ungherese di nascita, che storpiava le parole pressappoco così. Mamma, sorridi e taci, tu pur ricordi e baci. Erano le avvisaglie di quell'esotismo alla buona, che avrebbe raggiunto il massimo sviluppo negli anni d'oro dell'olandese, di origine ungherese, Trio Lescan, conosciuto generalmente come Trio Lescano. La rivista dunque presto passò le sue voci migliori alla radio. Fu così che Spadaro fece conoscere a tutta l'Italia la sua Porta un bacione a Firenze. Mentre la vocina graziata di Luciana D'Oliver dava dimensioni nazionali al successo di due canzoni di Giovanni Danzi, Portami tante rose e Bambina innamorata.

in seguito ci fu un'inversione di tendenza quando la radio cominciò a reclutare cantanti in proprio, facendone i beniamini in una platea immensa. Il teatro di rivista cercò di procurarsi nuove chance, assicurandosi i servizi di quelle voci senza volto, come venivano pittorescamente definiti i divi del microfono dai giornali dell'epoca. La radio, per ovvie ragioni, aveva fatto abbastanza in fretta a diventare l'intrattenimento popolare numero uno. Niccolò Carosio aveva inventato le radiocronache dirette delle partite di calcio e i tifosi avevano potuto seguire la conquista di due titoli mondiali da parte di Meazza e compagni, 1934 e 1938, con l'intermezzo delle Olimpiadi di Berlino del 1936. I programmi delle orchestre Angelini, Barzizza e Semprini riproponevano sempre più spesso, tradotte in italiano, le canzoni dei film di Fred Astaire e Ginger Rogers. È vero che l'intervento della guerra civile spagnola aveva seguito da pochi mesi la guerra d'Etiopia, ma gli italiani sembravano non avere preoccupazioni. Forse mai, come negli anni 30, erano stati così diffusi lo scetticismo e il gusto dell'evasione. Il fatto stesso che i giornali più fortunati fossero quelli umoristici è sintomatico. Questi giornali, anzi, prestarono qualche personaggio e molte battute al teatro leggero. Sono tipiche, in questo senso, una canzone come La Gagarella del Biffi Scala e molte scenette del repertorio di Macario. Ma il concentrato degli umori più beffardi e insolenti di quegli anni si ebbe probabilmente con I Quattro Moschettieri, la rivista radiofonica di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, collegata al concorso delle figurine Perugina Puitoni. La mania delle figurine, che arrivarono ad essere quotate in borsa, appartiene alla storia del costume nazionale. La trasmissione ne ebbe un successo destinato a non essere più eguagliato. I Quattro Moschettieri, per la cronaca, erano Arrigo Amerio D'Artagnan, Umberto Mozzato, Porthos, Aldo Masseglia, Athos e Nunzio Filogamo, Aramis, che successivamente sarebbe diventato famoso come presentatore con il suo Miei cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. Dei moschettieri radiofonici ci fu una fortunata versione teatrale intitolata Ho trovato il Saladino, ma il pubblico fece accoglienze ancora più calorose a uno spettacolo di canzoni intitolato Ecco la radio. Lo presentavano Nunzio Filogamo e Fausto Tomei. I cantanti erano quelli della nuova leva radiofonica: Alberto Ravagliati, Michele Montanari, Silvana Fioresi, Dea Garbaccio, le già ricordate Lescano, Lina Termini, Otello Boccaccini, Alfredo Clerici, Norma Bruni ed altri. La guerra era ormai imminente, la Germania nazista si era annessa all'Austria e parte della Cecoslovacchia. In Italia si cominciava a parlare di Biserta come di una pistola puntata contro la Sicilia. Eppure gli italiani correvano dietro ai cantanti della radio per farsi fare una fotografia firmata da conservare. Le vendite dei grammofoni e dei dischi aumentavano e le canzoni andavano uniformandosi sempre più al nuovo modulo che era stato imposto dal consumo radiofonico. Canzoni standard, molto semplici e facili da ricordare, adatte anche ai quattro salti in famiglia e soprattutto svincolate dalle necessità dell'interpretazione mimica. Erano composizioni piuttosto modeste, ma piacevano. Di conseguenza anche le canzoni del teatro di rivista finirono per basarsi su quel modulo. È vero che non esisteva ancora un'industria della musica leggera, la canzonetta restava un fatto artigianale, ma si conoscevano già le leggi del mercato. C'erano la radio e i suoi divi. Ebbene, da un lato le canzoni delle riviste dovevano essere scritte in maniera da poter essere inserite facilmente nei programmi radiofonici, seguiti giornalmente da milioni di spettatori. Dall'altro bisognava cercare di scritturare qualche cantante della radio per invogliare il pubblico ad andare a teatro per vedere da vicino il divo senza volto. Questo spiega perché, man mano che ci si avvicinava alla svolta degli anni 40, le canzoni della rivista diventavano sempre un prodotto sempre meno tipico. Spesso, anzi, era una composizione già sfruttata dalla radio e dai dischi, ma le eccezioni non mancavano. Vando Osiris, per esempio, ebbe sempre un proprio repertorio da Ti parlerò d'amore a Capocabana, da Sentimental a Sherry Sherry,
eccetera, più che una soubrette vera e propria, era, è stata più tardi con Lucio D'Albert ed altri, Elena Giusti e Isabel Zizza, la Osiris fu la vandissima della rivista, come la chiamavano gli ammiratori, una prima donna, cioè che aveva saputo creare un mondo tutto suo, di amministrare la propria presenza di scena e di porgersi con poca voce e molto garbo le sue canzoni.

Del resto, impresari e autori trovarono assai presto il correttivo alla scheda tradizionale. Nello spettacolo di rivista, se il numero musicale della soubrette non era adatto a un facile consumo radiofonico o discografico, le canzoni più impegnative venivano affidate a un elemento di secondo piano della compagnia. Cominciò così l'immissione, che dicevamo, di personaggi della radio nei quadri del teatro, specialmente quello leggero, emissione che sarebbe stata praticamente generalizzata dal dopoguerra in poi. Questi cantanti avevano una specie di piccolo show personale, generalmente alla fine del primo tempo della rivista, nel corso del quale ripetevano i pezzi più riusciti del loro repertorio, raccogliendo molti applausi. La cosa dette ombra a qualche capo comico, oltre che alle soubrette, e allora si pensò di tagliar corto, coinvolgendo i cantanti nel meccanismo generale dello spettacolo. Tina De Mola, per esempio, divenne soubrette. Alberto Rabagliati fu tra gli interpreti principali della rivista di Galdieri. È bello qualche volta andare a piedi, nella quale cantava Mattinata fiorentina e altre composizioni diventate celebri. Michele Montanari veniva scritturato, oltre che come cantante, anche come imitatore. Era bravissimo a fare il verso ai colleghi. Durante la guerra tutte le compagnie di teatro leggero diventarono miste, comprendevano cioè elementi provenienti dalla rivista ed elementi provenienti dalla radio. Era un ulteriore sviluppo della formula che era stata sperimentata felicemente con i vari spettacoli. Ad esempio, disse una volta Un biglietto da mille di Galdieri e Passaporto giallo con Macario e Vanda Osiris, e che rimase poi sostanzialmente la stessa fino agli anni 50, quando si ritenne che il filo conduttore non bastasse più e si adottarono gli schemi della commedia musicale. Il divo della canzonetta, in altre parole, divenne un ingrediente in più aggiunto alla ricetta della cosiddetta rivista grande spettacolo, che era stata escogitata per surrogare in qualche modo lo sforzo delle scene e dei costumi con l'abbondanza di belle ragazze. Tuttavia, non è che mancassero, sia pure a livello di sberleffo o di mormorazione allusiva, gli episodi capaci di impensierire o di allarmare il censore. In questo senso, anzi, alcune canzoni ebbero un ruolo inopinatamente importante. In una rivista di Tutò, L'ultimo Tarzan, Clelia Fiamma lanciò la famosa canzone di Armando Fragna, La signora Illusione,

ma in un'altra scenetta dello stesso spettacolo Totò usava le prime battute del ritornello della canzone Illusione, dolce chimera sei tu, per commentare le spacconate d'un suo interlocutore. Bastò questo perché si diffondesse in Italia l'abitudine di canticchiare Signora Illusione, e a bassissima voce, naturalmente. Ogni volta che qualche personaggio del regime fascista parlava di destini imperiali, Macario invece utilizzò Un'ora sola ti vorrei per indicare il suo proposito di pestare di botte un rivale in amore.

E ci fu chi vide in questa macchietta addirittura una larvata minaccia al duce. La stessa cosa, più o meno, accadde con La mia canzone al vento, lanciata dal tenore Giuseppe Lugo nel film omonimo Il ritornello. Vento, vento, portami via con te, divenne Vento, vento, portalo via con te. La conseguenza fu che questa canzone, dal testo innocente, vennero scambiate per strumenti di cospirazione. Molti ritennero prudente, a scanso di guai, limitarne l'uso il più possibile.

0: politica a parte, però, il teatro leggero stava iniziando un'altra epoca. La rivista non era più un mezzo per far conoscere nuove canzoni. Fra non molto, la canzone sarebbe diventata uno spettacolo autosufficiente.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
2: The

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Irons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys, e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

dei Venian, la sua formazione storica che è quella di Damned. Sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Rock Wave.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thiwayo. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Guess McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, ma loro sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Alle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il rito della piccola di casa Fiat.
5: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
6: Come detto, anche la Giannini Automobili dei fratelli Attilio e Domenico dà vita a un'ampia gamma di auto elaborate su base Fiat. Cominciano ad allestire le loro 500 a partire dal 1963 con i modelli TV e GT. Le piccole preparate dall'azienda romana riscuotono presto un grande successo commerciale, ma anche sportivo. Ottenuta l'omologazione FIA Gruppo 2, le bicilindriche diventano e restano per anni tra le grandi protagoniste delle corse turismo in pista e salita nel Gruppo 2, nelle categorie 600 e 700, fino agli inizi degli anni 80. La storia della 500 nelle corse è legata anche a quella di grandi preparatori, magari meno popolari ma conosciuti dagli appassionati. Uno di loro, per esempio, è Romeo Ferraris, che ha consentito alla piccola bicilindrica di vincere ancora di più. Già nel 1965, una 500 da lui preparata vince il campionato italiano turismo Gruppo 2 nella sua classe. L'anno successivo fa il bis e conquista anche i titoli nelle classi riservate alla Fiat 595 e all'Abarth 695. E sarà così per diverse stagioni.
7: Romeo Ferraris, un preparatore che ha nel suo nome e cognome qualche cosa che richiama il mondo dell'automobile, non poteva che primeggiare nel mondo delle competizioni con le sue 5,95 e 6,95. Proprio come questi artisti inglesi abituati a stare al top della hit parade, ci ascoltiamo una loro celebre canzone tratta dall'LP Help del 1965. Questi sono i Beatles e la canzone è Yesterday.

0: Vediamo adesso cosa dice il codice della strada in materia di sicurezza legato al discorso delle auto storiche.
1: Il codice della strada, ma anche il buon senso, ci impongono l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Cinture di sicurezza che sono state introdotte all'interno del codice della strada il 15 giugno del 1976. Quindi, 1976, le nostre Fiat 500 sono state prodotte fino al 1975, ma vuoi vedere che non siamo obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza? Ebbene sì, facciamo parte di una piccola categoria di automobilisti che non hanno l'obbligo delle cinture di sicurezza. Questo perché? Perché in origine all'interno dell'azienda, e quindi la Fiat che produceva le nostre Fiat 500, non venivano realizzati punti di ancoraggio, punti quindi di montaggio delle cinture di sicurezza. Quindi noi non abbiamo in effetti punti di ancoraggio del montaggio delle cinture, quindi non siamo, per il codice della strada, non siamo obbligati a montarle. Però se montiamo le cinture di sicurezza, poi siamo obbligati all'utilizzo. Quindi le 500 in origine non erano predisposte alle cinture di sicurezza, ma se le installiamo siamo costretti a portarle. Per quanto riguarda un altro tasto molto dolente che riguarda sempre la sicurezza, ma in questo caso dei bambini all'interno delle nostre Fiat 500, bene ragazzi, il codice della strada prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni non possono essere trasportati nelle Fiat 500 e quindi nelle nostre auto storiche, a meno che non siano accompagnati da un altro passeggero di età superiore ai 16 anni. Quindi se ci sono bimbi dai 3 anni in giù non possono viaggiare da soli, ma soltanto accompagnati e soprattutto sul sedile posteriore. Dai 3 anni in su possono viaggiare invece tutti i bambini, sempre sul sedile posteriore, e invece dal 1,50 m in su, quindi non si tratta più di età ma di altezza, tutti i ragazzini che hanno superato 1,50 m d'altezza possono viaggiare tranquillamente anche sul sedile anteriore. Quindi ragazzi, riepiloghiamo: bimbi, età inferiore ai 3 anni, sedile posteriore, accompagnato da un bimbo, un ragazzino, dai 16 anni in su. Tutti i bambini dai 3 anni in su invece possono viaggiare tranquillamente senza l'utilizzo di cinture di sicurezza e seggiolini sul sedile posteriore. Se sono più alti di 1,50 m possono viaggiare anche sul sedile anteriore.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione.
1: Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter che ritorna dopo una meritata pausa del primo maggio. Oggi parliamo di una serie televisiva australiana disponibile su Amazon Prime, che è arrivata alla sua seconda stagione, una serie assolutamente non per tutti. Il titolo della serie in originale è Deadlock, quindi Lago della Morte, una roba del genere, insomma, e al sottotitolo in italiano è Uno strano genere di delitti. Prima di andare con un tentativo di raccontare la trama, al solito ci ascoltiamo un brano dei Blur che oggi ci accompagneranno in questa puntata.

eccoci qua, la seconda stagione di Deadlock si svolge in una cittadina posizionata su un lago, un fiume in Australia, dove vivono un sacco di coccodrilli, e i coccodrilli sono l'attrazione principale per i turisti. Questa cittadina è una specie di corte ribaltata, come diciamo noi a Bologna, una Cortar Baltè, in cui le strade sono solo di... sono rarissime le strade asfaltate, sono strade tutte strade bianche, la gente apparentemente fa una fatica bestiale a lavarsi, vivono in case di legno veramente cadenti, insomma, però hanno una loro vita, questa specie di vita un po' allo stato brado e primitivo, e a loro piace molto. Insomma, cosa succede? A un certo punto su questo lago ci sono, su questo fiume, insomma, su questa zona d'acqua, ci sono due re incontrastati del turismo dei coccodrilli, e uno dei due scompare, e poi il suo braccio viene ritrovato all'interno delle fauci di un coccodrillo a sua volta defunto. A questo punto panico, perché la famiglia ovviamente di questo signore è convinta che siano stati gli altri, quindi gli altri concorrenti sul turismo dei coccodrilli, a ucciderlo. Però cosa succede nel frattempo? Spariscono due villeggianti svedesi che erano lì in visita, loro erano in visita naturalistica, e scompaiono, trovano solo gli zainetti e poco altro, e una squadra di detective viene messa su questo caso, che è diventato a portata nazionale. Mentre a indagare sulla morte di questo re del fiume vengono messe le due protagoniste della prima stagione di Deadlock, cioè Dulcie Collins e Eddie Radcliffe, che sono due detective incredibili, completamente fuori da qualsiasi canone che uno possa immaginare. Cioè, se uno si immagina una detective molto attenta, molto precisa, e qui e là e su e giù, insomma, al solito discorso del detection americano o inglese, questo dimenticatevele completamente. Una è una pazza scombinatissima, ma ne parleremo fra poco, e quell'altra, insomma, tenta disperatamente di tenere sotto controllo le furie della sua collega, e nel contempo cerca di seguire le tracce, che si fanno sempre più complicate, perché proprio in quella settimana in cui loro sono lì che devono fare questa detection, come nella prima stagione, c'è una festa che in questo caso è la Bashnada o una roba del genere, adesso non è chiarissimo, però insomma Bashnanda, di un personaggio che cosa fa? Gestisce una specie di parco turistico tipo Gardaland o Mirabilandia, un parco turistico sui coccodrilli, e questo personaggio, fra l'altro, ha degli stranissimi comportamenti con tutte le persone che lo circondano, ma è molto amato sul territorio, nonché a un certo punto succede che una delle due detective comincia a vedere i cadaveri di una serie di coccodrilli fatti a pezzi e sparsi per i frigo dei bar e dei ristoranti della zona, cosa che è proibitissima perché il coccodrillo è un animale protetto da quelle parti. Quindi lei accusa il padre di essere tornato a fare bracconaggio, il padre ovviamente dice che non c'entra niente, ma questa investigazione in qualche maniera riescono a indirizzarla appunto verso poi quel famoso omicidio che dà la stura a tutta la vicenda. Non paghi ancora di più di tutta questa confusione assurda, compaiono anche dei personaggi alternativi e paralleli che creano ancora più confusione, e attorno addirittura a un suicidio, forse omicidio, avvenuto tempo prima, che è dell'ex
partner di Eddie Redcliffe, cioè il mitico Bushi. A questo punto queste 4 o 5 trame nere e gialle si intrecciano fino ad arrivare a una sorprendente e clamorosa rivelazione finale. Bene, con questo abbiamo tentato di fare un po' di ordine nella trama, che è cosa che è comunque, vi assicuro, veramente complicato. Ci ascoltiamo un altro brano dei Blur e poi, insomma, andiamo in conclusione come al solito.

0: Eccoci qua, oggi stiamo parlando di deadlock, uno strano genere di delitti. Arrivato alla seconda stagione, sempre disponibile su Amazon Prime, serie TV australiana creata da Kate McCartney e Kate McLennan. Nella prima stagione avevamo cominciato a conoscere queste due, le nostre due protagoniste, che sono appunto Dulcie Collins e Eddie Radcliffe, e sono due detective, due donne detective, che possono essere una più diversa dell'altra. Dulcie Collins ha una moglie che si chiama Kath York, di cui sono entrambe innamoratissime l'una dell'altra, anche se nella prima stagione a un certo punto c'è un po' di rottura, perché Kath York è proprio la classica, un personaggio incredibile, tipo un po' sessantottina, che vive nella natura, vive nel verde, fa le respirazioni, partecipa a questo. Nella prima stagione creano questo festival, non festival, ma proprio festival d'inverno, nella preparazione del quale a un certo punto viene rinvenuto il cadavere di un uomo completamente nudo sulla spiaggia, e anche lì comincia tutta un'indagine che prende vita lungo le 8 episodi della prima stagione e si complica in maniera clamorosa, aumentano i morti, e fra l'altro dopo anche lì ci sono tutta una serie di intrecci personali e umani molto complessi che portano anche lì a una sorprendente rivelazione. Questa seconda stagione dura 2 episodi in meno, è 6 episodi, ma è veramente straordinaria. E apparentemente, mentre la prima stagione si era conclusa con un cliffhanger che ha aperto la porta per questa seconda stagione, cioè le due detective che in qualche maniera fanno amicizia si trasferiscono in città, dalla città di Deadlock in Tasmania, tornano in città, e in una città più grande, più vicina, qui, e dicono alla moglie di Detective Bushy: guarda, noi siamo venute qui per indagare sulla sua morte perché non crediamo che sia un suicidio. Questa seconda stagione si chiude perfettamente, porta a casa tutti i risultati e si chiude con una bellissima inquadratura finale, di che non vi sto a svelare, ma tanto non è strettamente legata alla trama gialla. In ogni caso, questa seconda stagione è straordinaria. Come dicevo all'inizio della puntata, non è una serie per tutti, è una serie sboccatissima, in maniera particolare da parte di Eddie Radcliffe, che è un personaggio a tratti faticosissimo da seguire, perché ha una sempre un tono e una presenza scenica veramente esasperata ed esasperante. Parla sempre urlando, corre di qua, corre di là, si infila nelle situazioni più incredibili, e soprattutto sembra, passatemi il traslato, sembra uno scaricatore di porto, come si usa dire, cioè non ha il benché minimo rispetto per qualsiasi etichetta, insomma. È veramente folle, un personaggio completamente folle. Immaginate che nella prima stagione si presenta durante l'inverno della città di Deadlock, quindi con un freddo bestiale, tutti girano con i cappotti, le giacche, i piumoni invernali, e lei si presenta in pantaloncini corti, maglietta hawaiana e sandali, sacramentando come un ossesso perché è freddo, e poi dopo comincia, per proteggersi almeno i piedi, visto che arriva lì senza soldi, si arrotola attorno ai piedi nel nastro isolante per appunto isolare i piedi dal freddo. Quindi è veramente un personaggio folle, che qui aumenta la sua follia a dismisura, perché torna a casa, quello è il suo villaggio d'origine, lì c'è suo padre, e lì lei si muove esattamente come farebbe chiunque trovandosi a casa propria, quindi fa un po' la padrona di casa con le altre due, le due amiche, quindi Dulcie e Kat. E poi arrivano lì sul territorio, c'è una giovanissima blogger, vlogger che cerca appunto di fare una piccola indagine sulle due svedesi scomparse. C'è una ragazza, Abby Matsuda, che fa il tecnico di laboratorio per la scientifica che le segue, perché le ha prese un po' ad esempio queste due detective. E poi c'è tutti i personaggi, c'è il capo del fiume, c'è il mitico personaggio che gestisce il parco dei divertimenti, c'è il capo della polizia, c'è una poliziotta anziana che sta per andare in pensione e ce l'ha a morte con gli indigeni. Insomma, ci sono tantissimi personaggi che tendono a creare sempre più confusione attorno a una trama gialla che è davvero intricatissima. Quindi chi non è un'anima troppo sensibile al turpiloquio può guardare senza grossi problemi questa seconda stagione, ma anzi, chi non l'avesse visto consiglio di vederla tutte e due le stagioni. Chi invece, insomma, tende a offendersi, è meglio che questa stagione, questa serie, la lasci lì. Però si perderebbe comunque un vero e proprio divertimento assicurato per tutta la famiglia. No, non è vero, non è per tutta la famiglia. In ogni caso, con questo io vi saluto, vi ricordo il titolo della serie, che è Deadlock, uno strano genere di delitti, film serie TV australiana. Sono 14 episodi della durata circa di un'oretta l'uno, ma andiamo via, ma passano proprio lisci come l'olio, anzi si rimane lì per vedere che cosa si sono inventati nella puntata successiva. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter, sigla.
1: Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso, file per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso e code tra Uboldo e la 8 Milano-Varese. Su quest'ultima file tra Busto Arsizio e Castellanza, proseguendo più avanti, file tra Fiera Milano e la 4. Segnalato un incidente con incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sulla De Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale est, 6 km di coda tra Carugate e Vimodrone verso l'Autosole. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 7 Milano-Genova file di 3 km per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti di 2 km per incidente tra Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova andando in direzione Ancona e file di 1 km sempre per incidente tra Grotta a Mare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove segnaliamo file di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo EasyJet durante la fascia oraria centrale della giornata dalle 10 alle 18. E prudenza nella guida per la pioggia che sta interessando vaste aree del centro. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent in Console. In regia è il nostro fidatissimo Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto un artista sardo che viene direttamente dalla Maddalena ed è un giovanissimo artista rap, Luca Farese, in arte Fury. Ciao Luca.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Raccontami un po' intanto come nasce questo tuo nome d'arte, così lo ricordiamo.
2: Allora, il nome d'arte nasce dal fatto che comunque Fury in inglese vuol dire furia. Io sono sempre stato uno molto iperattivo, uno sempre che si è sempre dato da fare, sempre avanti e indietro tra lavoro, palestra, casa, scuola, quindi nasce anche molto da quello, ecco.
1: Sei sempre stato super presente, super attivo.
2: Esatto, esatto.
1: Ma dimmi un po', come inizia invece la tua passione per la musica? Come ti avvicini alla musica?
2: Allora, fin da bambino i miei genitori subito mi facevano ascoltare un sacco di canzoni quali Vasco Rossi, Giorgia, quindi comunque sono cresciuto con la musica fin da bambino e loro stessi mi hanno portato nei baby festival comunque a cantare in posti dove potevano cantare i bambini, quindi ho sempre preso quella passione. Poi ho riscontrato più avanti col tempo il talento per il freestyle, quindi improvvisare con una base, mi sono reso conto che comunque avevo talento nella musica, potevo farci qualcosa, e lì ho capito che poi nel tempo ho capito che era la mia passione più grande.
1: E che cosa, raccontaci un po', perché chi fa improvvisazione, è molto difficile improvvisare su una base, non è così semplice. Raccontaci un po' come si fa, ci sono delle tecniche, ti viene molto naturale?
2: Allora sì, esatto, il fatto è che mi viene molto naturale, quindi non saprei neanche spiegarlo, semplicemente io ad oggi tutte le canzoni che ho sono tutte quante appunto state scritte non scrivendole, ecco, quindi in freestyle, improvvisando, perché io metto una base e poi improvviso e quello che esce, che dico, poi registro, lo scrivo e lo miglioro. E da lì che nascono un po' tutte le canzoni, non mi sono mai messo davvero a scrivere una canzone seduto, a ragionarci. Mm-hmm. Quindi penso che proprio il mio talento sia appunto proprio quello di improvvisare così istantaneamente al momento che mi viene messo la base, riuscire a trovare il flow giusto, anzi i flow giusti, le giuste parole, i giusti argomenti, in tempo zero, quindi subito, istantaneamente.
1: Beh, io bando alle ciance, farei sentire subito il tuo primo pezzo, così poi ce lo racconti. Roma di Bali.

Funziona veramente. Spegnere i gigami, mettere in fila, lasciando il passato e pensando al presente. Capita spesso di pensarmi morto, sto dentro a quel sogno che ormai è ricorrente. Dentro ad un fiume che neanche mi muove, mi faccio trasportare dalla corrente. Ora non serve che ripenso ai giorni, no.

0: Rientriamo da questo viaggio Roma-Dubai. Fiori, raccontaci un po' di questo viaggio.
1: Allora, questa traccia nasce appunto proprio in aereo, Roma-Dubai, da lì che prende il titolo. Ero lì con le cuffiette che guardavo fuori, con una base casuale, e da lì è nato un po' tutto. Diciamo che in questa traccia parlo esattamente di quello che stavo vivendo in quel momento, quindi la relazione che avevo in quel momento, le persone a me affidate, a me care, il rapporto con mio padre, comunque un rapporto bellissimo, quindi anche un po', diciamo, dar tributo a mio padre, a cosa stessi facendo in quel punto della carriera, e poi appunto dal punto di vista relazionale alla ragazza di quel tempo.
0: Ma a proposito di ragazze, tu sei social?
1: Sì,
0: giusto,
1: tantissimo.
0: Perché adesso ultimamente molti si incontrano sui social, no?
1: Sono molto noi.
0: Raccontaci un po' dove possiamo venire a stalkerarti.
1: Allora, su Instagram mi chiamo Fury77.
0: Fury, che si scrive Fury, ricordiamo.
1: Fury7 e poi 7 di numero. Su TikTok invece pubblico approssimativamente un TikTok al giorno, che lì sono molto attivo, e mi chiamo Non Sono Fury7, apposta.
0: Ah, non sono io.
1: Vabbè, YouTube,
0: sono il tuo alter ego.
1: Sono Fury e basta.
0: Ma dimmi l'ultima domanda, poi non ti scoccio più. Scherzo, ovviamente il nostro tempo è sempre molto stretch, ma ci piace parlare più dei vostri pezzi. Il tuo prossimo brano, che sarà quello con cui poi chiuderemo questa nostra piccola intervista, si chiama No Stop. Dove nasce? Raccontacelo prima di ascoltarlo.
1: È proprio un po' come dicevo prima, si collega appunto al nome, a Fury, essere una furia, essere sempre... Quindi No Stop, appunto, non fermarsi mai, essere sempre al lavoro per la musica, pubblicare sempre più pezzi, uscire, farsi notare sempre di più, perché comunque ad oggi mi sento ancora neanche all'1% della mia carriera, quindi sono in una fase di No Stop, non devo fermarmi, devo riuscire a vedere la gente il più possibile.
0: Sei ancora molto giovane, quindi io ti auguro ovviamente il meglio per la tua carriera futura. Ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni. Vuoi lanciarlo tu un No Stop per chiudere la nostra intervista?
1: Allora ragazzi, buon ascolto a tutti, questo è No Stop. Se volete ascoltare Fury dovete andare al top, quindi ascoltateli questo, ascoltatevi No Stop.
0: Io ti ascolto subito e ti vado a mettere 10.000 like su Instagram, TikTok, ti vado un po' a stalkerare. Fury, grazie per essere stato con noi. Spero di

riga yard. Sto spingendo per andare a Porto Rico. Nella testa ho solo il cash da quando sono bambino. Con le guardie sto giocando a nascondino. Questa sera siamo in troppi, mi tocca fare un trenino. No, no, non stop dalla sera alla mattina. Non rispondo ai tuoi messaggi ma non ho finito giga.

promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: non de medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Unione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
3: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che, diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargare nel perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
3: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
2: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e resistenza il nervo radiale, il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: MRC Media Radio Castellana, insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, file per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso e code tra Uboldo e la 8 Milano Varese. Su quest'ultima file tra Busto Arsizio e Castellanza, proseguendo più avanti, file tra Fiera Milano e la 4. Segnalato un incidente con incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Trezzo sulla De Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale est, 6 km di coda tra Carugate e Vimodrone verso l'Autosole. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 7 Milano-Genova file di 3 km per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti di 2 km per incidente tra Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova andando in direzione Ancona e file di 1 km sempre per incidente tra Grotta a Mare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero dove segnaliamo file di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo EasyJet durante la fascia oraria centrale della giornata dalle 10 alle 18. E prudenza nella guida per la pioggia che sta interessando vaste aree del centro. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

0: Ciao, sono Marianna. Anche noi in Calabria ascoltiamo Just Rain.
1: Niente di nuovo. Tranne l'affitto per me.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: ballo per me.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Sono le 17:01.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria dell'Emilia-Romagna. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5 chiusura tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusa anche la 14 Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona e tra San Lazzaro ed Arcoveggio verso l'Autosole. Altra interruzione sulla 13 Bologna-Padova dalle 21, chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. La riapertura sempre per le 5. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
0: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione. Qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella dei Yardman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Yardman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me and Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: two Billy Dixon a bar down. The cave sticking the car down. Got no business here no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King qui a Me and Blues.
2: Jerking that Bettis, you see. Jerking that Bettis, please.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down there, down with Vanessa. Jumping that hoppin', back get me satisfied. Lordy, darling, good God Almighty. Ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, file per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso e code tra Uboldo e la 8 Milano Varese. Su quest'ultima file tra Busto Arsizio e Castellanza, proseguendo più avanti, file tra Fiera Milano e la 4. Segnalato un incidente con incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Trezzo sulla De Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale est, 6 km di coda tra Carugate e Vimodrone verso l'Autosole. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 7 Milano-Genova file di 3 km per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti di 2 km per incidente tra Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova andando in direzione Ancona e file di 1 km sempre per incidente tra Grotta a Mare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero dove segnaliamo file di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo EasyJet durante la fascia oraria centrale della giornata dalle 10 alle 18. E prudenza nella guida per la pioggia che sta interessando vaste aree del centro. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su

MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: It was wonderful, Cristiano.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Let's see it.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
2: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare, lascia suonare.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
2: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.
4: Hey.

of the group.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.

se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei

sera. Acqua di luce alla foce, con una corsa veloce bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Ai gai, se lunedì sera siamo tornati perfettamente in postazione per un'altra avventura di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dal 21 alle 22:30. Si gioca con le parole, si prende una situazione, un termine, un evento, qualcosa che riesca a stimolare la mia fervida immaginazione e io provo così a costruirci sopra un bellissimo percorso musicale che questa sera andiamo a preparare. Adesso, prima di introdurvi all'argomento, vi do tutte le dritte necessarie per seguire comodamente il programma. Allora, dalle onde medie, nostra specialità della casa, 711 e 1098 kHz, oppure, se vi trovate per caso nelle regioni abruzzesi, potete utilizzare il DAB, è uno strumento che ci permette di irradiare il nostro segnale in tutta la regione con grandissimi risultati di ascolto e proprio di percezione spettacolari, davvero. Diversamente, ci sono le piattaforme in streaming, la prima in assoluto il nostro sito della radio www.mrcradio.it o le app istituzionali MRC Media Radio Castellana, con cui si può anche interagire messaggiando con WhatsApp, o FM World Radio Aggregator. Non dimenticate che potete anche chiedere ad Alexa di indirizzarvi su mettimi su MRC Radio e lei in un lampo vi ci porta per mano, lì partirà la magia e si potrà passare una serata insieme all'insegna della buona musica e delle buone chiacchiere che vi propinerà il vecchio La Croce, che sono poi io, tanto per stare qui sul pezzo. Bene, effetto acquario, via Cavour 4, cuore di Castel San Pietro Terme, siamo pronti, siamo in postazione. Eravamo qua anche ieri perché c'è stato l'evento del 20° raduno a Marcord delle 500 vintage, bella giornata, bella riuscita, il tempo ci ha dato una mano, non abbiamo avuto grossi problemi e l'abbiamo portata in fondo. Il tema della serata è stato ispirato invece da un altro tipo di evento che è successo il 26 aprile. C'era qui a Castel San Pietro Terme, racconta Vinile Agorà e Castrum Antiquaria. Nel corso di quell'evento io ero l'inviato speciale, andavo in giro a intervistare persone, a raccogliere personaggi da portare qui in console, da poter sentire storie o sensazioni su come andava la giornata, e lì ho potuto conoscere persone speciali. Una di queste l'ho anche invitata a un prossimo La Croce and Friends e spero di riuscire, se riesco, se ho fortuna, a mettermi in contatto anche questa sera. Con lei abbiamo parlato di pietre, i sassi, le proprietà delle pietre. La conoscenza di questa persona mi ha folgorato e ho voluto fare, chiaramente con la leggerezza che contraddistingue il vecchio La Croce, un programma che parla delle pietre, ma quanto sono così pregnanti, importanti, come compaiono spesso nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro modo di parlare, e chiaramente non ci saranno nozioni tecniche, ma solo leggerezza e collegamenti con brani musicali. Allora, per entrare subito in musica, c'era una canzone che era inserita nel film Gli uomini preferiscono le bionde, che si intitola I diamanti sono i migliori amici delle donne. La cantava Marilyn e praticamente questa sua interpretazione all'interno di questo film è diventata un must, un'icona della cinematografia mondiale, nonché ha cristallizzato proprio l'immagine di Marilyn come un'icona di stile. Lei era una donna di una bellezza devastante, ma sicuramente gran parte della sua bellezza era anche al suo interno. Non si poteva vedere perché era offuscata da quello che gli occhi percepivano guardandola dalle sue forme, dal suo viso, dai suoi capelli, dal suo modo di essere. Ma lei sicuramente aveva dei diamanti dentro di sé, aveva una bellezza interiore che non poteva uscire perché non veniva percepita. E una canzone che parla di diamanti dentro, diamanti all'interno, ce la propone Ben Harper, e ve la voglio mettere subito, così rompiamo il ghiaccio e poi sarà tutta una discesa. Allacciate le cinture che si parte. Questo è Ben Harper con Diamond on the Inside.

La frase "i diamanti sono i migliori amici delle donne" è diventata poi un proverbio popolare molto molto utilizzato sia nel mondo dei gioielli che quello della moda, e descrive proprio l'eleganza senza tempo, ma nella realtà della canzone la presenza di questi diamanti all'interno rappresenta la forza che risplende, l'integrità di questa persona, nonostante l'aspetto esteriore la faccia apparire bugiarda, fragile, così ha una forza incredibilmente penetrante che le permette di risplendere nonostante le difficoltà che il mondo le comporta, come è capitato anche a Marilyn. Insomma, era una bella donna ma era piuttosto sola. In ogni caso, stando sempre sul tema della musica, questa sera voglio dirvi, parlerò di pietre. Non ho nessuna conoscenza scientifica, tecnica, olistica, naturalistica delle pietre, ma ne parlerò con il consueto stile di licenza media, con grande leggerezza e con grande partecipazione, facendovi magari viaggiare con la mente in situazioni che probabilmente avete anche vissuto nella vostra vita in alcuni momenti, perché credo che ci siano tanti punti comuni a tutte le persone, anche se fanno vite diverse, e combinazione con la musica riusciamo delle volte a farli vibrare insieme. Una cosa che voglio fare adesso per portarvi in vibrazione è questa. Vi ho parlato di una personalità celebre, vi ho parlato di Marilyn Monroe, e se io invece adesso vi parlo di un certo Pierre Muraccioli, non sapreste neanche di chi sto parlando. Sto parlando di un cantante francese che era meglio conosciuto come Antoine. È un cantante che tra il 67 e il 72, così, insomma, qua in Italia lui era francese, però nato in Madagascar, insomma, da genitori corsi. È un cantante francese che ha avuto un buon successo anche qua in Italia. Che cosa succede? Nel Sanremo del 1967 ha presentato una canzone che si chiama Pietre, che l'avrete sicuramente sentita tutti. I diamanti sono pietre, solo che vengono lavorate. Invece in questo caso Antoine ci parla delle pietre. Questa canzone è stata scritta da Gian Pieretti sulla musica di Ricky Gianco ed è diventata uno dei suoi tanti successi. Allora, la sua carriera è proseguita anche successivamente a questi successi che lui ha avuto qua in Italia, tipo La Tramontana, Cosa hai messo nel caffè, Taxi, tutte queste canzoncine dell'epoca. Poi pian piano ha calato e ha ridotto la sua, diciamo, parentesi dedicata al canto, si è appassionato ad altre cose tipo la vela, la fotografia, e ha incominciato a viaggiare per il mondo. Quindi oggi è uno splendido ottantenne, ancora di bell'aspetto, una persona che ha saputo riciclarsi e formarsi in maniera diversa, nonostante non è rimasto, diciamo, schiacciato dal successo che ha ottenuto negli anni 60 e 70. L'espressione "ti tirano le pietre" è una metafora, cioè vuol dire che chiunque è soggetto a critica, a giudizio o a invidia, perché è difficile andare bene a tutti. C'è sempre qualcuno che, nonostante qualcosa tu fai, anche se sei il più buono, il più bello del mondo, ci sarà sempre qualcuno a cui tu non vai bene. Ed è una verità amara questa, perché è impossibile piacere a tutti, e la critica spesso ci taglia, perché proprio prescinde dalla qualità delle nostre azioni o quello che facciamo, come siamo. Anche se sei l'uomo più retto di questo mondo, ci sarà senz'altro qualcuno a cui non vai completamente a genio. E quindi adesso, per onorare il buon Antoine, che oggi è veramente un personaggio particolare, ha pubblicato libri di fotografie, sembra una specie di Corto Maltese adesso, è un ottantenne ma è ancora in splendida forma, l'ho visto poco tempo fa da Carlo Conti e anche da Mara Venier in televisione, è un uomo che si è vissuto la vita e sta molto bene lui, quindi
probabilmente il fatto che ci fosse stato qualcuno sempre pronto a tirargli le pietre, lui se n'è fregato altamente, è andato avanti a testa bassa per la sua strada, mantenendo il suo stile di vita, il suo comportamento, e forse quello lo ha aiutato a mantenersi così. Ma ascoltiamoci questo successo del 1967, Pietre.

E così Antoine ha sbancato in Italia dal 67 al 72, ha sfornato 4-5 canzoni che lo hanno portato, quando ha fatto per dire ad esempio la Tramontana nel 68, è arrivato anche al primo posto della Hit Parade ed è rimasto in classifica per ben 5 settimane, bravo lui. Poi però è stato molto abile a non rimanere ingabbiato in quel meccanismo e ha condotto la vita che gli andava di fare, ha calato con la musica e ha iniziato a prediligere veramente le cose che lo facevano stare bene, perché comunque il fatto di non mettere propriamente radici, non attaccarsi, non rimanere proprio ancorato come una cozza allo scoglio, tanto per dire un'immagine che rimane nell'ambito, diciamo, legato alle pietre, alle rocce, ecco, diciamo così, ci porta a questa immagine, il fatto di non rimanere ancorato, cambiare spesso, non vuol dire che uno sia un disadattato, un fallito, una pietra rotolante, come dicono appunto gli americani, per definire una persona che non sta mai ferma, non ha un lavoro fisso, non riesce ad avere rapporti stabili con le persone o non riesce ad accumulare delle ricchezze o dei beni. Loro hanno un termine che dice: una pietra che rotola non fa muschio, cioè una cosa che è in continuo movimento non permette nemmeno alle piante, al muschio, che sono appunto i beni, le radici, i rapporti stabili, un lavoro, una casa, così non permette di attaccarsi. E molto spesso questa definizione, il fatto di essere una pietra rotolante, un Rolling Stone, era proprio un'icona di un difetto. Invece oggi il fatto di avere questa modalità, di non avere una continua, diciamo, stabilità, ma essere sempre pronti al movimento, a cambiare, dimostra, è un fatto positivo, è diventato, perché dimostra un certo dinamismo, una certa situazione di emancipazione, una certa adattabilità. Quindi essere una pietra rotolante oggi significa essere una persona che non si fa ingabbiare dalle convenzioni comuni, cerca di evolversi e rifiuta la staticità, e quindi è un pregio. Però, parlando di pietre rotolanti, c'è un fenomeno che non si è mai capito se sia vero o meno, e si verifica proprio quello delle pietre rotolanti. Avviene anche in natura e si verifica nella Death Valley, dove appunto ci sono delle pietre molto grosse che vanno da 1 a 40 kg che stranamente lasciano delle scie sul terreno, come se fossero rotolate. Allora questa cosa qua ha generato nel tempo un sacco di... ci sono delle foto che sono incredibili, sembra che queste, se le guardate in internet, sono anche simpatiche, nel senso, però generano un dubbio, no? E si sono sollevati parecchi dibattiti, studi, e alla fine chiunque ci ha messo mano è giunto alla conclusione che probabilmente in questi spazi sconfinati a un certo punto si alzano dei venti talmente forti che con la condensa, l'umidità della notte si crea della rugiada che forma una certa fanghiglia, uno stratino di ghiaccetto o di liquido condensato che, insomma, permette con l'umidità a questi sassi di rotolare sul terreno. Però, se ci pensate, la vita di un sasso è piuttosto triste. Un sasso che rimane per strada, noi delle volte camminiamo sovrappensiero, vediamo un ciotolo, così ci viene automatico di dargli un calcetto, poi facciamo due o tre passi, diamo un altro calcio e lui rotola un po' più, diamo due o tre colpi e poi lo lasciamo andare, ce ne dimentichiamo, così, fino a quando non capiterà che passerà un altro sovrappensiero che gli dà un calcio e lo fa rotolare così da un'altra parte. È la vita di una pietra che rotola, questa, essere presa a calci da tutti. Ma Rolling Stones, come dico prima, come dicevo prima, è una espressione che
viene dal blues. Rolling Stones l'hanno utilizzata anche i Temptation nella loro famosa canzone Papa Was a Rolling Stones, ma è tratta da una canzone di Muddy Waters, che è un grandissimo esponente del Chicago Blues americano, e fece una canzone appunto che si chiama Rolling Stone nel 1950. Quando hanno sentito questa canzone, Mick Jagger e Keith Richards hanno detto: noi ci chiameremo così, e hanno proprio iniziato a la loro carriera è partita nel 62, hanno scelto questo nome e sono tuttora in attività. Come vi dicevo, hanno utilizzato questo nome Rolling Stone, anche Papa Was a Rolling Stone, i Temptation, e questa frase, questa definizione dà il nome anche a una famosissima rivista rock che ha preso la luce nel 67. Ma la cosa più eclatante che ha conquistato il mondo l'ha fatta, è una canzone che è stata fatta da Bob Dylan nel 1965, che appunto utilizza questa figura della pietra rotolante per insomma definire la sensazione di sentirsi liberi, ma anche il fatto di trovarsi in una situazione di disagio, perché abbiamo perso tutte le nostre certezze, tutte le nostre verità che potevamo. E lui ti dice: ma come ci si sente adesso a sentirti come una pietra rotolante? E adesso andiamo ad ascoltarcela, perché è veramente molto molto bella, nonché iconica. Eccola qua.

0: come la giri, questa canzone qua è sempre bella. Poi è ancora più bella perché lui ha una voce stranissima, l'ho sentita in questi giorni interpretata da vari artisti, ma la sua vocina così inconfondibile, la sua faccia così pulita che aveva da ragazzo, la rendono proprio immortale, una canzone immortale. E essere un sasso rotolante, prima descrivevamo la triste vita di un sasso preso a calci, come vedete non stiamo parlando di potenza olistica o effetti naturalistici o scientifici delle pietre, la composizione chimica, no no no, niente di tutto questo, vi voglio solo portare a ragionare in questo senso e la prendo alla larghissima, voglio proprio accompagnarvi mano a mano per tenervi compagnia e aiutarvi a scollinare nel corso della serata verso il martedì, quindi il proseguimento della settimana. Questo è lo scopo di Licenza Media, tenere compagnia senza tediare con pipponi stratosferici, facendo andare buona musica. Il percorso musicale viene studiato da me e cerco di proporvelo con delle chiacchiere che possono essere più o meno interessanti, ma ci sono, come dicevo prima, cose che sono comuni a tutti e la prendo da questo punto qua. Quando io ero piccolo, a scuola ci si andava da soli, nel senso, quando eri sufficientemente sveglio ti accompagnavano il primo giorno, magari il secondo, poi una volta imparato il tragitto, quella era la strada, con tutti gli amici, i ragazzini che abitavano magari nel portone a fianco o lungo la via, si faceva un piccolo trenino, un piccolo gruppetto e poi si andava lì, intanto uno si sistemava il fiocco, si facevano scherzetti e cose varie, ma i giochi dei bambini, ci pensavo in questi giorni, proprio analizzando il discorso pietre, il discorso sassi, c'erano gran parte dei giochi fatti con i sassi e mi è venuto in mente proprio dei flashback di quando ero piccolo. Allora, ho creato una profonda amicizia con un mio amico, Valerio, quando eravamo in quarta o quinta, perché lui veniva da un'altra scuola, e ci siamo conosciuti, pensate, facendo a sassate, perché noi eravamo in due fazioni diverse, io ero di una via e lui era di un'altra, e facevamo queste diciamo battaglie per, non so, raggiungere delle postazioni, si giocava un po' così, non è che avessimo troppe cose, quindi giocavamo a lanciare. Allora, siccome lui aveva un lancio molto lungo, una grandissima gittata, e io avevo una gran mira, un bel momento abbiamo fatto un punto di contatto e ho detto: scusa, ma perché non facciamo squadra insieme, la mia via e la tua via, che così vinciamo noi? E così è stato, e da lì è nata anche la nostra amicizia. Ma tornando ai sassi, facevamo dei giochi con le pietre, con quello che c'era. C'era, non so, se trovavi dei sassi molto piatti, e quando andavamo a pescare nei maceri ci divertivamo a farli saltare sull'acqua. Chi faceva più rimbalzi era il più figo, oppure era il migliore di tutti. Oppure si giocava a sassi, si prendevano 5 pietruzze e poi con una certa abilità bisognava lanciarne in aria una, prenderne un'altra, poi via via prenderle tutte, tenendole in mano tutte, poi si passava 2 alla volta, 3 alla volta, e quando era brutto si giocava con questo tipo di gioco. In sostituzione dei sassi usavamo i noccioli delle pesche, stavamo nei pianerottoli perché magari i nostri genitori non ci facevano uscire. Oppure quando andavamo in cortile con dei sassi piatti e un gesso facevamo la luna, o molti la chiamano campana, comunque col disegno geometrico con tutte le caselle e i numerini dentro, poi c'era questa abilità di zompettare senza pestare le righe. Quindi molto semplice, molto facile. E la cosa che volevo appunto dire, quando tornavi a scuola, mi è capitato più volte di avere dei sassi, delle pietruzze ancora in tasca. Allora, vi accennavo che si andava a scuola da soli. E mia mamma, che non ce l'ho più da adesso a fine mese, sarà un anno, mi manca molto, non è mai venuta a prendermi da scuola, però ha sempre trovato nelle mie tasche dei sassi. E siccome ieri era la festa della mamma, e l'ho celebrata a modo mio, ma vorrei celebrarla ancora un po', voglio mettere una canzone di Jovanotti che parla di un bambino che attende l'arrivo di sua mamma fuori dalla scuola, è un po' sconsolato perché è rimasto da solo e ha in tasca i suoi sassi con cui ha giocato fino a un attimo prima, un po' come facevamo noi ragazzi da piccoli. Questo è Le tasche piene di sassi con Jovanotti, tutto per voi.
1: Volano le libellule

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

stata una piccola interferenza, non so cosa sia successo, qualcosa è successo, comunque ha tolto la magia, però volevo dire questo, questa occasione di che vi parlavo dei sassi pieni, le tasche piene di sassi, i giochi per la strada fatti con questi sassi piatti o sassi rotondi, ho avuto dei flashback in questi giorni qua mentre pensavo a come costruire la puntata, e tutto è stato innescato da una persona che ho incontrato durante appunto questa manifestazione del 26 di aprile, una persona che è venuta ai nostri microfoni e che spererei di riuscire a contattare tra poco. Adesso vedo di fare un triplo salto mortale e arrivare a un modo per contattarla, vedo se riesco, perché mi piacerebbe molto dargli un report di quello che è stata, diciamo, la sua perizia che ha fatto su di me durante quella giornata lì. Vi do come frase da tenere a mente questa: non c'è un'età precisa per avere le tasche piene di sassi, generalmente lo fai quando sei un bambino, ma non è sempre così, perché ho potuto scoprire che anche persone molto vicine a me lo fanno e hanno sempre delle pietre con sé, e dal 26 di aprile anche io ho sempre con me una pietruzza, ma non vi voglio spoilerare altro perché è importante questa faccenda qua. Dicevamo una cosa di questo tipo, per cambiare discorso, perché devo prendere un po' la questione alla lunga. Ci sono delle situazioni di questo tipo. Si dice: tutte le strade portano a Roma. Tutte le strade portano a Roma. Questo qui è un proverbio che significa, a grandi linee, insomma, che indipendentemente dalle diverse scelte, metodi o percorsi che noi facciamo nella nostra vita, possiamo arrivare a una meta, a una destinazione precisa, anche facendo un percorso diverso, differente. E praticamente in alcune situazioni invece si può anche interpretare questa frase come: c'è un destino inevitabile, quindi anche se puoi fare tutti i cambiamenti che vuoi, non ce la farai a evitare il verdetto, andrà come dovrà andare. Ma la cosa che, diciamo, l'origine di questo detto è ispirato alla famosissima, diciamo, abilità dei romani di costruire strade, perché l'Appia, l'Aurelia, così, venivano tutte costruite partendo da Roma per collegare le province e portando tutte in senso contrario verso Roma. La cosa ancora più speciale che facevano era questa, che avevano inventato un sistema fatto con delle pietre, le famose pietre miliari, che venivano poste sul ciglio della strada, questi cilindri, queste pietre, dove facevano delle iscrizioni, a circa un miglio di distanza, circa un chilometro e mezzo, tanto per farci capire, e servivano per indicare ai viaggiatori la direzione, la distanza dal centro dell'impero alla città o alla città più vicina. Quindi tutte le strade partivano idealmente da questo cippo speciale che era stato fatto mettere nel foro romano dall'imperatore Augusto, e da lì si misurava. Oggi nel nostro linguaggio essere una pietra miliare vuol dire arrivare a una svolta decisiva, trovare un'invenzione che è una rivoluzione in qualunque campo, un'invenzione scientifica, un'opera letteraria, diventa una pietra, un evento storico, una pietra miliare, viene definita così perché le pietre miliari indicavano ai viaggiatori la direzione e la distanza. Quindi quando uno dice questo romanzo è stato una pietra miliare, è stato un riferimento per tutte le
generazioni successive per i ragazzi di quell'epoca. E allora, nel frattempo che io provo a contattare la mia persona di riferimento, la mia pietra miliare, vi metto una canzone che appunto dice che una strada lunga e ventosa mi ha portato qui. Ce la propongono i Beatles dall'album Let It Be, ed è una canzone stupenda anche questa. Vediamo se riesco a portarla in fondo.

sarò anche un romantico, ma non mi interessa. Quando ti trovi davanti a un capolavoro di questo genere bisogna farlo andare fino all'ultima nota. Nel frattempo mi si allieta il cuore perché sono riuscito a stabilire un contatto con la persona che è stata, diciamo, la musa ispiratrice di questa serata, a cui devo dare un report perché poi vi spiegherò. L'espressione, no? Pietra su pietra deriva veramente da l'arte del costruire, la fatica, l'attenzione, trovare gli incastri, ed è una cosa che dà il senso della pazienza, rappresenta, indica proprio il lavoro lento, la pazienza, conquistare le cose passo dopo passo, come facciamo noi nella vita. Giorno dopo giorno mettiamo, a seconda dei passi che facciamo, dei risultati che conquistiamo, quanto riusciamo a evolvere, aggiungiamo un mattoncino al nostro muro, costruiamo una situazione di stabilità, facciamo un passo avanti, inseriamo un'altra pietra alla nostra costruzione. E questa cosa qua indica anche, tanto per fare delle metafore, l'arte di costruire quei muretti a secco, come li avrete visti senz'altro dappertutto, in Puglia, in Sardegna, ci sono dappertutto, sono meravigliosi. Cioè, proprio l'attenzione a costruire queste fabbricazioni per la coltivazione, realizzare le terrazze, ed è arte, perché bisogna avere la pazienza, avere un senso di conoscenza della materia, avere anche un senso geometrico delle cose, e quindi consiste scegliere la faccia migliore di ogni lato della pietra, incastrarla come se fosse proprio un mosaico tridimensionale, e magari dove rimangono quegli interstizi, quegli spazi vuoti, inserire ancora pietre più piccoline, perché dà stabilità, un po' come facciamo tutti quanti noi nella vita. Giorno dopo giorno abbiamo sassi grossi e pietre più piccoline, che sono gli eventi magari più importanti della vita nostra, e i fatti un po' meno importanti, i fatti di contorno, ma tutto serve alla realizzazione della nostra costruzione. E appunto il fatto di costruire pietra su pietra è spesso utilizzato anche come metafora del senso di abnegazione, resilienza, coesione. E quindi adesso, per dare il giusto risalto a tutto questo discorso che ho fatto fino adesso, voglio mettere una bellissima canzone di Niccolò Fabi, un artista che mi piace moltissimo, e la canzone si intitola proprio Costruire. Mi auguro che vi piaccia e vi consiglio di ascoltare veramente con attenzione il testo, perché è di una bellezza paralizzante. Eccola qua, Niccolò Fabi con Costruire.

0: Allora, mentre va la parte strumentale, è arrivato un messaggio. Messaggio del nostro ascoltatore certificato numero 22, Mario, che dice: ciao Sergio, io non voglio essere preso in giro da mio nipote dicendogli che ci divertivamo noi giocando coi sassi alla loro età, quindi sto zitto e per favore stai zitto anche tu, va bene Mario? Sarà il nostro piccolo segreto. Comunque, se magari provano a giocare col nostro sistema, vedrai che potrebbero trovare forme di divertimento inaspettate e quindi gli diamo un'opportunità. Secondo me potresti fargli vedere che con niente ci si riesce a divertire lo stesso anche in assenza di corrente elettrica. Eccoci qua, molto molto molto bene. Adesso voglio fare una cosa di questo tipo: apro il microfono e... pronto? Pronto, ci sei Viviana?
1: Certo che ci sono, buonasera Sergio, buonasera a tutti, tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere presente qua, perché non ti nascondo che mi sono avventurato in un terreno che non conosco. Io la sto buttando così un po' con leggerezza, ma qui sei una persona che mi ha folgorato. Io, quando tu hai fatto la perizia sull'ossidiana che era nelle tasche di Bruno, sono rimasto polverizzato lì proprio quando mi hai detto che c'era la frattura, com'era? Ecco, io sono rimasto proprio folgorato, perché insomma mi spiegavi che le pietre hanno questa energia insita dentro di loro che provoca e trasmette benefici anche a noi umani.
1: Senza dubbio, tutto nell'universo è energia e le pietre non potevano essere esentate da questa energia che permea tutta la materia. Te lo insegna la fisica quantistica, te lo insegna la saggezza tradizionale delle popolazioni native, delle popolazioni antiche. Il lavoro dell'umanità con le pietre è un lavoro antichissimo, non solo ovviamente per mezzi di costruzione, per mezzi di utensileria, ma proprio anche per accompagnare l'umano nel proprio cammino di vita, come forma di protezione, come gli amuleti, ma anche proprio come forma di cura. Non siamo i primi a livello olistico a parlare di cura, io preferisco l'equilibrio energetico, lascio fare la cura a chi ha titoli per fare questa cosa, però l'equilibrio dell'energia di un essere umano, di un essere vivente, è già una cosa molto grande, ma soprattutto cosa che ci accompagna veramente dalla notte dei tempi.
0: Quindi la cristalloterapia aiuta a riequilibrare il campo energetico di noi esseri umani con l'utilizzo di pietre che vengono posizionate in un posto, in un altro, su una parte o su un'altra, e praticamente vanno a equilibrare quello che è il nostro scompenso energetico fondamentale, diciamo.
1: Esatto, ma non solo di noi umani, perché questa modalità di lavoro funziona anche sugli animali e funziona molto bene anche su di loro.
0: Ma leggevo anche questo, che la potenza delle pietre dipende da come si è formata, perché alcune sono ottenute da procedimenti di cristallizzazione di minerali con gas, vulcani, quindi ogni pietra ha una potenza diversa a seconda di come è scaturita, di come si è conformata.
1: Assolutamente sì. Madre Terra o Pachamama, come la chiamano i popoli nativi, è qualcosa che non fa nulla a caso, e ci sono pietre come l'ossidiana che hai citato prima che nascono ovviamente da un evento vulcanico, per cui è lava che fuoriesce dal vulcano, che una volta solidi,

0: esempi, mi riferisco ad esempio al gesso che è onnipresente nei parchi dei gessi bolognesi che circondano tutta la zona in cui viviamo. Tutto si è verificato nel Messiniano, dovuto a uno sconvolgimento molto grande. Te lo faccio in 3 secondi: si chiude lo stretto di Gibilterra, si asciuga il mar Mediterraneo, poi si riapre lo stretto di Gibilterra, le acque riaffluiscono. E questo succede più volte, ecco perché se voi andate per i Caranchi in cui c'è la selenite, vedrete questo effetto nelle rocce chiamato proprio a sandwich, perché sono stratificazioni una sull'altra, proprio come nell'omonimo panino.
1: Sì, sì, sì, sì, perfetto. Ti volevo dire una cosa. Io prima ho citato il fatto che durante la visita, quando ti ero accompagnata, mi hai donato questa pirite bicubica che mi ha riarmonizzato i rapporti con questo mio amico con cui ci siamo conosciuti, guarda caso, facendo una battaglia coi sassi. E le cose ti volevo dire che si sono proprio riallineate, ci siamo rivisti, abbiamo chiarito. Questa cosa qua mi ha ulteriormente sconvolto, però... ci sono adesso, per dire, se io ti chiedessi, ma non so, una pietra tipo l'acqua marina che benefici può dare, che energia può trasmettere, che, come si potrebbe, diciamo, utilizzare per rienergizzare un quadro compromesso?
0: Allora, l'acqua marina intanto penso che sia conosciuta ai più, quella bellissima pietra azzurra. La sua struttura cristallina è esagonale, per cui troviamo, peraltro quando hai parlato di acqua marina sono a casa, per cui ho tranquillamente a disposizione alcune delle pietre che uso anche per da portare, lo sai, ne ho approfittato per prendere al volo un bellissimo cristallo di acqua marina che è proprio un cristallo grigio esagonale tagliato e montato come ciondolo. È una pietra molto luminosa, per cui è una portatrice di luce e lavora su quei chakra, come il chakra della gola, che è un chakra di comunicazione, ci aiuta a rendere più fluente la nostra comunicazione. Penso che tu, lavorando con la voce, capisca perfettamente la differenza tra parlare e comunicare.
1: Certo.
0: Parlare non sempre significa che tu comunichi con un'altra persona, comunicare significa che tu tocchi le corde giuste e riesci ad arrivare a questa persona a fargli capire quello che vuoi dire. E l'acqua marina può essere proprio una di quelle pietre che ci può aiutare a comunicare, a farci comprendere dai nostri simili. È una, come dicevo prima, delle cosiddette pietre portatrici di luce, per cui nei periodi in cui ci sentiamo un pochettino oppressi da una sorta di malinconia, di oscurità interiore, sicuramente ci può portare a essere più propensi al cambiamento, più nel senso positivo del termine, e più propensi al fatto di ritornare verso una luce interiore, quella che ci rende più armonici, più felici, più comunicativi, come dicevo prima.
1: Bene,
0: sicuramente
1: bene.
0: Lavorando sul chakra della gola, che è il quinto chakra, lavora su tutti gli organi connessi, per cui la tiroide è quella principale. È una pietra che secondo me è una delle più belle pietre da indossare, non per niente la gioielleria anche classica ne fa largo uso, perché comunque è una pietra molto molto bella, da tempo immemore viene utilizzata come gioiello e in tanti campi.
1: Sì, sì, è anche molto elegante, perché ricordo una fotografia che ho visto recentemente, c'era una fotografia di Lady Diana e aveva un bellissimo anello con un'acqua marina, quindi una pietra non, diciamo, iper prestigiosa, ma estremamente luminosa e di classe, come era lei combinazione.
0: Sì, le si addiceva sicuramente molto, era una persona luminosa.
1: Ascolta una cosa, Viviana, non voglio approfittare del tuo tempo, voglio farti 2 domande. L'idea che ti avevo sottoposto di partecipare nella prossima stagione a la Croce and Friends per esporre dal vivo con la tua musica e le chiacchiere proprio fatte qua in studio, potrebbe interessarti? Ti rinnovo l'invito.
0: Assolutamente sì. Dimmi quando, io faccio in modo di farmi trovare libera.
1: Io ci tengo e lo organizzeremo per tempo. Stasera ti ho preso così al volo, ma mi sono reso conto che non poteva esistere una puntata senza questo tipo di intervento. E ti ringrazio davvero per esserti così resa disponibile per aiutarmi a fare bella figura anche con tutti i nostri ascoltatori, che sicuramente avranno avuto anche un parere di qualcuno che ne sa in più in profondità, in modo più completo e in modo più

0: diciamo, preciso di quello che è l'energia delle pietre, di cui però diamo appuntamento a più avanti, dove faremo una puntata tutta dedicata, un'ora e mezza, dove poter appunto spiegare le tue discipline, queste cose qua, e sarà veramente una cosa molto interessante, secondo me.
1: Ti
0: ringrazio tanto di essere stata con noi. Adesso, visto che abbiamo parlato di acqua marina, io ho un brano strumentale di Carlo Santana del 1979 che si chiama appunto Acqua Marina, che è di una bellezza anche questo incredibile, e lo utilizzo perché, essendo così armonico, mi fa pensare, tutte le volte che lo sento mi fa pensare al mare, mi dà un gran senso di pace. Quindi, augurando buona pace a tutti, che ce n'è tanto bisogno, ci ascoltiamo Acqua Marina. E intanto, Viviana, ti ringrazio ancora e ti saluto davvero.
1: No, io sono io che ringrazio per Sergio e saluto tutti gli ascoltatori, e augurando loro pace e una buona serata.
0: Buona serata anche a te, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, bene, bene, bene. Come promesso, ogni promessa ai debiti, sono felicissimo perché non ce l'avrei mai fatta senza un intervento di questo tipo. E adesso andiamo in musica, ci rilassiamo un momentino. Eccola qua.

la barca scivola sull'acqua, non ci sono neanche onde troppo alte, e c'è una luce al tramonto, c'è un senso di pace incredibile. Questa musica mi fa sognare e sono veramente molto felice in questo momento. Mi trasmette sempre una grande tranquillità questa canzone. Questo fa capire come anche la musica, come le pietre, riarmonizza il nostro quadro energetico, ci tocca quelle corde che vibrano alla nostra stessa frequenza. È stato veramente un bellissimo momento rimanere in compagnia di Viviana, che mi ha concesso un po' del suo tempo, e quando uno ti regala il suo tempo è uno dei regali più grandi che possa fare, perché lo stare assieme, prima vi parlavo dei giochi con i bambini in cortile, con i sassi, la luna, i cinque sassi, lanciare sassi sul fiume, ed è una cosa socializzante. Stando insieme, giocando, si creano armonie, si crea conoscenza, si crea empatia, e quando c'è armonia tra le persone va tutto bene, ma delle volte si arriva a dei punti dove si perdono le staffe e si straparla. Bisogna stare attenti, perché le parole sono come pietre, le parole sono come pietre, possono distruggere una persona, la possono ferire in modo mortale, oppure possono dargli uno spunto talmente forte da proiettarlo, veramente aiutarlo a uscire da una situazione, ma vanno dosate. Quando si parla bisogna sempre stare molto attenti, termini, perché portare un concetto di una certa, diciamo, in un certo contesto con delle parole non adatte o sbagliate addirittura, può essere molto deleterio. Perché le parole non sono leggere, non volano, e quindi possono davvero creare delle ferite profonde, molto molto simili a quelle che ti può fare una pietra. E questo modo di dire, le parole sono come pietre, proprio è un monito per invitare le persone a riflettere prima di parlare. In questo momento, dove, come potete vedere, moltissimi se ne escono con delle sparate assurde, delle bordate incredibili, ecco, le parole, se dette con un'enfasi un po' troppo accesa, soprattutto per quello che riguarda le piattaforme social, possono davvero innescare delle campagne di odio incredibile, che si sa come si parte e non si sa dove si arriva, perché possono queste parole alle volte trasformarsi in una specie di pallottole, e quindi può diventare veramente una situazione che va fuori controllo. E quindi, per convalidare questa tesi, vi voglio mettere una canzone che apparentemente dà leggerezza, ma manda lo stesso concetto, e ce la presenta Cesare Chemonini, che appunto ci canta "Le tue parole fanno male". Eccola qua, bellissima anche questa. Una canzone veramente bellissima per tutti noi.

bisogna stare attenti a usare le parole perché possono ferire, fare sanguinare. Io mi accorgo spesso nel mio intercalare, quando incontro qualcuno, gli dico: ehi, come va? Roccia, sei una roccia. Lo chiamo così, mi viene automatico questo modo di comunicare, ma perché forse la roccia simboleggia, non so, la stabilità, un senso di eterno, di protezione, proprio un rifugio sicuro. Se hai una persona che è una roccia, hai uno vicino che ti garantisce sempre che ti puoi fidare, puoi fare affidamento, perché è una persona che magari non ha solo una grande forza fisica, magari ha proprio anche una grande testa, un bel cervello, una persona che ha una certa predisposizione, un'apertura mentale, che riesce a rimanere salda anche in momenti difficili e quindi diventa automaticamente un punto di riferimento per tutti gli altri. Forse il fatto di dire sei una roccia, perché si fa leva sul fatto della durezza, ma il fatto di essere una roccia alle volte può avere anche degli effetti collaterali, nel senso anche insomma un'altra faccia della medaglia, perché anche essere sempre un punto di riferimento, sempre un luogo sicuro in cui tornare, un porto sicuro dove ormeggiare, non è alla lunga è logorante, anche sai, quando tutti si aspettano che tu abbia una certa tenuta, non bisogna mai dimenticare che anche le persone più forti si stancano e hanno bisogno di sfogarsi, perché essere davvero costantemente un punto di riferimento alla lunga diventa deleterio, cioè ti sfinisce. Anche se dà grande soddisfazione, è un bel attestato di stima da parte delle altre persone, però insomma non siamo d'acciaio, siamo sempre persone, e quindi per portare il discorso in musica, dopo che ho detto queste cose qua, mi avvalgo di una canzone del 1966 che è stata scritta da Paul Simon e appartiene a un LP che si chiama The Sound of Silence. Loro sono Simon e Garfunkel e la canzone è I Am a Rock, io sono una roccia. E in questa canzone il protagonista sceglie di identificarsi proprio in una roccia oppure in un'isola per autoproteggersi dal dolore, cioè stanco delle delusioni che la vita gli ha riservato, lui si chiude, si isola. Io sono una roccia, sono inscalfibile, sono inavvicinabile, perché intorno a me c'è un mare dove io non faccio navigare chi non mi va bene. E cosa succede? Si illude che non amando nessuno, non avendo nessuno intorno, possa aiutarlo a non provare dolore. Infatti lui dice in un verso: se io non avessi mai amato non avrei mai pianto. Ma questa è un'illusione, perché non è una regola direttamente proporzionale. Spesso si piange proprio perché non si ama, anzi si vorrebbe amare, quindi le lacrime scendono a fiumi ed è un bel piangere. Comunque adesso, per andare in musica, perché tra una cosa e l'altra stiamo andando a grandi falcate verso quella che è la conclusione del nostro programma, perché alle 22:30 dobbiamo salutare la compagnia, ascoltiamoci questo bellissimo brano di Simon & Garfunkel. Eccolo qua che arriva, veramente un pezzo iconico, molto molto molto bello anche questo.

una roccia non ha paura e un'isola non piange mai. E beh, l'importante è essere convinti, poi sai, le cose cambiano nella vita, non si sa mai come va a finire, però quello che è certo è che tra un poco andrà a finire licenza media, Accademia di Musica e Parole. Però vi voglio ricordare questo, non l'ho fatto durante il corso della puntata perché sono stato rapito dal percorso musicale, ma nei prossimi giorni sarà possibile trovare il podcast sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nella quale metterò quello che è la registrazione realizzata questa sera, allegando anche alcune foto che abbiano magari attinenza con i punti che abbiamo toccato durante il nostro percorso musicale. È una bella serata e abbiamo iniziato la nostra puntata parlando di quello che è il discorso dei Rolling Stones, pietre rotolanti, essere un disadattato, essere un vagabondo, un uomo che non mette radici, un uomo che non dà affidamento, non è affidabile, anzi uno scapestrato, e del fatto che proprio i Rolling Stones hanno tratto il loro nome da una canzone di Muddy Waters del 1950. Questo maestro del blues li ha ispirati e loro si sono presi questo nome d'arte. Pensate che loro hanno incominciato la loro carriera musicale nel 1962 e sono ancora in auge, sono ancora in attività, nonostante abbiano perso il batterista da qualche anno, però la scorza, nonostante tutti gli stravizi che non si sono fatti mancare, gli garantisce ancora una certa presenza scenica e una certa energia. Tanto è vero che adesso il 10 luglio è in uscita un nuovo LP, è la loro 25esima raccolta di inediti e si chiama Foreign Tongues, lingue straniere. Arriva dopo circa 3 anni di distanza dall'album precedente che gli ha fatto vincere un Grammy Award. Questo album precedente si chiamava Hackney Diamonds, tanto per stare in tema di pietre preziose. Questo disco che è in uscita, i critici lo presentano come un disco piuttosto dinamico, con tante collaborazioni, però con il loro inconfondibile sound della band britannica. Ci sono 14 canzoni e ci sono, come vi dicevo appunto prima, delle collaborazioni con artisti ospiti che hanno fatto dei camei, delle parti dentro la realizzazione musicale, come Robert Smith dei Cure, Paul McCartney, Steve Winwood, insomma tanti. E però, visto che loro sono in auge dal 62, hanno fatto l'LP che si chiamava Hackney Diamonds, io per andare in musica con l'ultimo brano della serata, prima di passare poi ai saluti finali, vi voglio mettere una celebre canzone loro del 1967, che guarda caso descrive una figura femminile molto molto libera, inafferrabile e indipendente, e lo fa con un soprannome che guarda caso è Ruby Tuesday, cioè il rubino del martedì. E quindi questa canzone racconta proprio di una donna che non vuole assolutamente mettere radici, anche lei è una pietra rotolante, e cosa fa? Cambia ogni giorno. Lei è disponibile ma poi cambia, è volubile, quindi il suo amante, al suo amante non rimane che rendersi conto e accettare con una vena di nostalgia questo fatto che lei non mette radici, ed è una cosa che in questo brano esce in maniera potente, perché questa canzone qui è stata ispirata da un'ex fidanzata di Keith Richards, è una modella insomma che aveva un carattere un po' volubile molto forte, quindi non stava, cioè teneva testa ai ragazzi che comunque erano molto molto attivi e molto, come si dice, irrequieti, avevano trovato pane per i loro denti, e la canzone dice Goodbye Ruby Tuesday, cioè arrivederci, lo sanno che lei passa e va e non si ferma, e se hai avuto la fortuna di passare qualche tempo con lei, sei stato un uomo molto fortunato e molto ricco.
È per questo che hai il potere del rubino del martedì. Ma andiamo ad ascoltarcela immediatamente e poi dopo ci troviamo per i saluti.

0: Anche questa ce la siamo gustata fino all'ultima nota, un capolavoro così, dove tra l'altro si sentiva Brian Jones, che era ancora vivo, e qui suonava il didgeridoo. Lui sapeva suonare tutti gli strumenti, era una specie di fenomeno. Comunque ragazzi, sapete la fregatura qual è? È che quando ci si diverte il tempo veramente scappa dalle mani. E questa sera abbiamo parlato di pietre, di sassi, in modo molto leggero, molto così per sommi capi, con la consueta leggerezza che contraddistingue questo programma radiofonico che va in onda il lunedì dalle 21 alle 22.30 e che si chiama Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Spero che la puntata e la selezione musicale sia stata di vostro gradimento e che ci sia la possibilità proprio di accompagnarvi verso il proseguimento della prossima giornata e della prossima mercoledì, giovedì, venerdì. Scivoliamo assieme come pietre rotolanti verso il weekend, tanto dopo domenica e lunedì, come dice il buon Branduardi. È stato un grande piacere per me rimanere qui con voi e quindi vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22.30, con una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nuovo argomento, nuovo percorso musicale, nuova sfida impossibile da vincere, magari tutti insieme. Spero di avervi come sempre in tanti con me qui all'ascolto e buona serata a tutti. Ciao da Sergio La Croce.
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

attorno a me. Mamma, mamma, mamma, tu vedi che la sostanza

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: No.
1: No.
0: No, ecco, lo sapevo.
1: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!